L'amur, de Giacan Michel Nai. C'è l'amur, declara, jeu vi, ti biala di. Igl es china malsogna, mo dolce, de suffri. C'è l'amur, declara, l'amur, es co in legn, el cor, lu penetrada, fa ella l'austrien. Culeva, es che figlia, ti biala, l'amur. Ed en tu cor, da della benduras ferm sin zur. Ella è della speranza, la sora di Navart. E mince cor scumbeia la giania, baul ni tart. Mo vegna la memia gronda, lustos se castigia. Quoi è l'amur che ciocca e fa els cors schluppa.

Sein da Not da Peter Lanzel. La sciurdüm va in sur la verda val a stender sur il got ed in la quaidezza sperda sun ultim dal sein da Not. Prusa manch tras la valada ci sparderge per dormir, mas fermant si ad usada veglia vusch valendo dir. Diaut per ciura, Engiadina, sun ils plaids de sa chansun. Tras la quaida not alpina va solenna l'urazione.

0: Las novitats der RTR.
1: Pliras vischnankes grischunes an elegi presidents comunals. La formazione professionale in Svizzera è una delle meire del mondo. E l'emne comincia con Blair Soulei. E le sis al microfono di Florent Mon. Bendì. La domenica è un po' da votazione in tutti i livelli politici, ma ben era in quale elezione comunale. E nel Grigione hanno differenti vicinanze di delegge presidenza o presidente comunale.
2: In Niev President survende entre auter la Vischneon Cadet Ilan Zlion. Il vicepresident de Token de Keo, Martin Capeder, succede a Markus Beer, che demissionaus il Davos di Lion. Ed è a bravuon filisur enceiva l'autoron in a nova presidenta, la potecra promovita Ruth Loy Marseiller succede a Luzi Schutz. Ed a poschiavo meinen avenda l'autoron Davide Vassella la Vischneonca, el succede a Giovanni Jochum. Combat electoral sa coetau a Zernetze della Tumliaschka. A Zernetze il presidente actual Domenic Touch fac la cursa incontr Fadri Guller e la Tumliaschka elegiu Roland Margadant anstel dat Otmar Kavietzel. Margadant succede a Pius Giger. In a decisione importante a coetau elenge din alta. Tutte le sindici Vischneunkes hanno già alla sanatura, assia ai la finanziazione garantita e con il contract di prestazione ai il provvedimento sanadat se geraus pils proximes tre sons. Livia Caduff, redazione Quira.
1: Il talents de profession de la Svizzera han recalciat els campionats mondials de mesterins en la China en tot 12 medalles. Uscia e la Svizzera tanta les treis meires nazions, sco la Fundación Swiss Skills scrive. De las 12 medalles en 4 d'aur, quale sei da en las categorias Industrie 4.0, Hotellerie e Kommunikation, Installateurs sanitaires e Mechanists de Maschines de Construktion. Il presidente della Confederazione Guy Parmalat ha gratulato ed accentuato che la formazione professionale sia in trumf della Svizzera. La partita della dreccia francese, il Rassemblement National, fa 14 seats all'elezione per in parte del Senat, tra cui alla partita di Marine Le Pen per la prima giada in una frazione e con cui da più dreccia in il Senat, tra per tutti il tempo di fare plec, per centrare domande della regenza e per la gesta di tractandas. Il risultato del Rassemblement National vale sco segnale per le elezioni per il presidi della Francia 2027, Marine Le Pen vuol l'ora candidare. Il presidente del Stadio della Serbia, Aleksandar Vučić, è ritratto anticipato ma in de ses uffici, si seconda periodo d'uffici fis id a fin alla fin del 2027, per una ulteriore periodo d'uffici ne avesse il bec da stia candidare. Questo passo veni speciale perché Aleksandar Vučić vuol diventare chef della regenza. El candidesce alle elezioni del Parlamento del 25 d'ottobre per questo uffici. Nos mi dainen il sport. En la seconda ronda della Nations League hai deine grande sorpresa. L'equipe nazionale tudestia perde contro la Grecia con 0-1. Il team del trenare Jürgen Klopp ne si becchi gertagliata fa gols o della vantaggio del 70% possesso della balla. Il ulteriore risultato, la Serbia perde contro il Paese Basco 1-2, Danimarca batte Wales 2-0, la Norvegia perde contro il Portugal 1-2, l'Austria batte il Kosovo 3-1, Israel perde 0-3 contro l'Irlanda, Gibraltar ed Andorra datten pari 0-0, ed il Geotran della Lituania e dell'Azerbaijan va fin pari 1-1. In le Ligue regionali di Balapè hai da due strade per le equipe grigiunas. In seconda Liga delle Donas perde il team sur Selven contro le leader della tabella di Uzzville con Ina Treis. E tra gli Omens perde Valposchiavo Calcio Ordeufer contro Bogne Ragazzi con 0-3. Bogne Ragazzi è la testa della tabella della seconda Liga, Valposchiavo Calcio in piazza 6. Ed anche in risultat de hockey, in la Swiss League perde a Rosa 0-12 Deutsch incontro il HC Sierre, e nel secondo terzo a Rosa gist sovni 7 gols. Il Grigiuns in os sin l'ottavel platz della tabella, quei gist sur il strich, l'adversari de Sierre de l'altra varza lider del secondo platz della tabella.
0: La meteo.
1: La novembre comincia con una bellezza aura di tonno e sul lei splendore quasi dappertutto. Inoltre, ore di ade ciao, a quere date fino a 27 gradi e su risotto 25, nel grigion centrale fino a 23 gradi e in lendidine tra 20 e 24 gradi.
0: Quai entstate le novità del RTR. Ulteriore informazioni c'è in rtr.ch. Brand per il dì.
3: Lundis di Ponura, l'ultim da quist mais del rest, fin già 5 pasale 6 esa es una dina scena, già vius in buon prüm caffè, bel eset con no.
4: Buon dì.

In Bellin de Stivonura del 28 de September. Je vuge je possible che vous vivez let o forse du di, ma questa storia qua vale la pena da quintar a moneada. C'è es qua? Tu non so mai, non, ma sto a essere in padalunge di venti. C'è l'ors, sto a mangiare blè.

Fadas per la prima iada, per la foto avant, per dire uscea, a Mossainza Polster, e osa appunta dai la foto davò, intanto cool specchin d'invien. E beh, per aver dit, eramo quai, per prepararsi l'invien, maglian urs fin 30 pers al di, e paesan loro fin 500 kills. Hai, per far questa concorrenza, dai una pagina dal Parco Nazionale Extra, su l'hai tira a far, voglio giurare la pagina da far quel clic. I minci di combattono due wars, un contercello, contercella, il CCC fa l'ora di più wars, va anche la prossima ronda, domani fis l'ora al grand final. E da voi l'ora? Ora per serrare gli ulls e dire a dormire per i prossimi mais.

0: Lündes di bunura punctles sesi mezza in bundige vüja Florian Mann osa brand pulas novitats.
1: La Svizzera ha refusato l'iniziativa di neutralità, che era quella dell'alimentazione, ed è il grigione d'Astien ins Vinevant per votare e leggere con des dodions. Sper le votazioni hanno replire zwischen anche il grigione e leggere nuovo il presidio comunale. La Svizzera fa 12 medaglie al campionato mondiale di Mesterins in Cina, 4 diade sei da Aur, con le categorie Industrie 4.0, Hotellerie e Comunicazione, Installateurs Sanitaires e Meccanisti de Maschines de Construzione. Ed in seconda Liga de Ballapé de las Donas perde il Team sur Selven contro Uzzville con 1-3 e tra gli Omens perde Valposchiavo Calcio Ordeufer contro Bognregaz con 0-3.
2: La Meteo
3: presentata la Pro Senectute Consigliazione sostegn in casta solitaria dat en la Via Decina. Informazioni sotto verbundenbleiben.ch.
0: L'ultima fine del settembre comincia con Fitch Belora, Duton e dan sulai per tutto il centone roz. E le temperature sono più di sta, a cuore fin 27 gradi, in suri sotto selva 25, il grugion centrale di Ningedina dai oz fin 24 gradi.
2: Dalla Damaun alla Saira.
0: Hai dai o se tons o forse rumors ti do deficiente buonuro nuova, per esempio la macchina de caffè al classiker grandius per arrivare in pamelder ordelet. Hai l'ora dai no drama cerqui squavo? Noi proprio quella ci fa al più grande piacere e ozza buonura, ma Claire sto farsi il gioco al svegliarin e per cui vai a entrare l'impulso di dots. Quanto bene che il svegliarin funziona o quanto bene appunto che non funziona, dice tanto. L'impiso è un po' di l'ora in 8 minuti qua pro RTR.

0: Ei, forsa vevet dudi era saira ant il salus de chacha tenor mai al pü bel compliment del mais qua al radio.
1: El bap es un bun chachader.
2: Ja. Meglier.
1: El meglier.
0: Speresch che vos lindigi comenza al main conosce als gnoc. Ha is in ingine nis giste d'intorn. Compliments es poi mi c'è tanti a far svesse, oh? Was heißt svesse? Funktionell. Buongiorno.

0: rabbia.
1: Musica romantica per star su a mo in pamel der quist lündisch di bonura dels 28 de settember in tant stat vanch avant les 7 uri temp per nos in pisamaint pel di vin oz della Madeleine Manetsch.
2: RTL Impuls.
3: Il Schweierin ei in gran inimic de mia figlia de 15 ans. Sarà giù il ton a dormi in avon, liet schabeggia quasi mince de maun. Io mona l'uvra, cura che mia figlia aves de lavar. Sceu au del chela di, a un ciù minutas, monta questa vents de plica quellas renomadas ciù minutas. Avon che mondi ort casa, cloma li opliras gadas ella. Auda ella meini bo, quoi sai o mai propi. Siu bab, che va pli tard la lavur, dorme aung pli profond. Per essa sincera, son io mice ton so stade che lauda in somma siu agen schweierin. In di eise lu vignu scoi a stuo vigni. Cun dia dia a mia figlia, an permette ella de lavar immediat. Ma an se cosa und io sortide de casa cun in schliet sentiment. Arrivada sul plaz de lavur, doni una cuortegliada sul mio telefonin. Tot para ruasaivel. Forse me mi ruasaivel. Io mettel il telefonin en in truquet. Durant la lavur son io occupada cum massa obligaziuns. Per entuon las dies, vesel io plirs messadi sul mio telefon. Tot screts de mia figlia. Miarda, io ai du mio uo. Mamma, che doi fa? Il bab dorme era. Sas ti scriver al scolast? Manegges cai detti conseguenzas. Mamma! Tutta nina scrive ella. Io sono sen scola. Io til al profond flat. A vesel lautir ker il scolast ha scritt. Mia figlia sei di poc cumparida in scola. El demanda, se l'agi forse muncantau in se cei. E lui pli tard, in proxim messadi del scolast, nur che scrive, tutto è ok, e lei è arrivata. C'è il caos, ma io son contenta di vedere giù tutto qui, per pli tard, non nada mai in lui, che tutto era già vergato.
2: Impulso.

0: RTR cu musica per mincia gusla, Beatrice Egli qua pro RTR intant deja avant las 7.
1: RTR cu la buona nova d'Alemna.
0: Hai per fare attento per aiutare le bestie per l'eclitata, dai io blere su possibilità. Qua hai pensato alla posta svizzera e di deciò una nuova serie di marche postale a 5 razze di bestie di nuz svizzera per l'eclitata. Tanto rotta è qua al bov gris retic, c'è una marca beperel, nempe quella di 2,60. Allora era il beige valesan, quella svezza contramettere in una certa da posta B, e mia favorita, sto a dirsi di usco, ci des la Ialina con barbet da la Pazzel. Procina Herzegina, sia fotografia è prominente sulla marca da 2,75. Sono giusto a studiare se ci potessero trametter con 2,75. In ogni caso, con la serie di segnir onorate, razze svizzere tradizionali ci hanno formato l'agricoltura del nostro paese sur generazioni. Le bestie, quelle valgono sco per i clitati, per cui ci dà ad una pipaca e per cui ci ti les da irbiamo in pacas regiuns in Svizzera. E ci ti ha osso ci voglia, sco è, da tramettere in certo un pacchettin, conosce in marca per sostenere quelle bestie. Ed è da aspettare un po' le marche, quelle da è pur a partire del 5 di novembre da quest'on di Mena. Sco fatto per la posta di Nadal.

In bel lündes di bunura dals 28 de settembre sperciva bain cul stersü oz bunura in 5 minuts o in 4 minuts. De fatta fingia las prossimas novitats quelles dals 7 tante rotter cum bunas novas, good news dals talents de profession als campionatis mondials de Mönsterst. Ai dat in tot dudes medaglias per la Svizzera.

0: Las novitats der RTR.
1: Cleres Vischnankes Grischunes an elegi Presidents Kommunals, la Formaziun Professionale in Svizra ina delas Meieres del Mond, e l'emna comenze tjaut e cum Blair Soleil. Elas siat al microfon e Florian Mon, bendi. La Svizra ha refusato tanto l'iniziativa di neutralità, scorre quella dell'alimentazione, ed è nel Grigion ne d'Astien ins Vinevant per votare de legge con desdeutg ons. Sper las votaziuns an era pliras vischnankes Grigiones elegida nov il presidi comunal.
2: In Niev President survende inter auter la Vischneun cadet Ilans Lion. Il vicepresident de Token de Keo, Martin Capeder, succede a Markus Beer, ca demissionaus il Davos di Lion. Ed è a bravuon filisur enceiva l'autoron in a nova presidenta, la potecra promovida Ruth Loy Marseiller succede a Luzi Schutz. Ed a poschiavo meinen avenda l'autoron Davide Vassella la Vischneunca, el succede a Giovanni Jochum. Combats electorals ha quaitau a Zernetze de la Tumliaschka. A Zernetze il president actual Domenic Touch fac la cursa en contra Fadri Guller e la Tumliaschka elegiu Roland Margadant en stail dat Otmar Kavietzel. Margadant succede a Pius Giger. In a decisiun importanta ha quaitau elenge din alta. Tut las indisch Vischneunkes an gic gie alla sanadura, aschia ai la finanzazion garantida e con ils contracts de prestazion ai ai il provvediment a sanadats se geraus pils proxims tres ons. Livia Caduff, redaktion Quira.
1: Ils talents de profession de la Schweiz han recalciats campionatis mondials de Mesteins en la China en tot 12 medailles. Usche la Schweiz tanta las treis meires nazions, scola Fundazion Swiss Skills scriva. De las 12 medailles en 4 d'aur, quella sei da en las categorias Industrie 4.0, Hotellerie Kommunikation, Installateurs Sanitars e Mechanist de Maschines de Construktion. Il presidente della Confederazione Guy Parmala ha gratulato ed accentuato che la formazione professionale sia un trumf della Svizzera. La partita della dreche francese, il Rassemblement National, fa 14 seats all'elezione per una parte del Senat. Trascoi alla partita di Marine Le Pen per la prima già di nazione frazione e con quei de pli dreche nel Senat, tra l'altro per già nel tempo di fare plez, per centare domandas alla regenza e per le liste de tractandes. Il risultato del Rassemblement National vale sco segnal per le elezioni per il presidi della Francia 2027. Marine Le Pen vuol l'ora candidare. Il presidente Stadi della Serbia, Aleksandar Vučić, è stato ritratto anticipatamente da ses uffici, sia secondo periodo fis id a fin alla fin del 2027. Per un'ulteriore periodo d'uffici ne avesse il becci da stia candidare. Questo passo viene speciale per quel che Aleksandar Vučić vuol diventare chef della regenza e il candidato alle elezioni del Parlamento del 25 ottobre per questo uffici. E noi siamo in il sport, e nella seconda ronda della Nations League ha dato una grande sorpresa. L'equipa nazionale tudestia perde contro la Grecia con 0-1. Il team del trenato Jürgen Klopp ne si becchierte già da fare gols o della vantaggio del 70% possesso della balla. E gli ulteriori risultati, la Serbia perde contro il Pajais Basco 1-2, Danimarca batte Wales 2-0, la Norvegia perde contro il Portugal 1-2, l'Austria batte il Kosovo 3-1, Israele perde 0-3 contro l'Irlanda, Gibraltar ed Andorra datten pari 0-0, ed il Geotran della Lituania ed Azerbaijan va fin pari 1-1. Ed in les ligas regionales de Balapea e da due stradas per las equipas grigiunas. In seconda liga de las donas perde il team Surselven contra les leaders della tabella dat Utsvil, quae cun in a trois. E ter els omens perde Valposchiavo Calcior Deufer contra Bonregatz cun 0-3. Bonregatz è la testa della tabella della seconda liga, Valposchiavo Calcio sin plaza 6. Ed anche in risultato de hockey, in la Swiss League perde a Rosa 12-12 incontro il HC Sierre, e nel secondo terzo a Rosa gisce sovni 7 gols. Il Gesunz e noi sin lottiamo al plazzo della tabella, che gisce sur il Strich. L'adversario de Sierre de l'altra parte salita del secondo plazzo della tabella.
0: La meteo.
1: La novembre comincia con una bellezza aura di ton, il sole splendore quasi dappertutto. E in ulteriore giada ciao, a quere dati fino a 27 gradi, in sure sottoselva 25, ed in regione centrale e l'Engiadina dati 30 e 24 gradi. Der mardi e mesemna resti ciao, di dat bler sole, que con singles vels de nivels.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch. Dalla Damau alla Saira.
3: Al Grigione nesco ci paramo pront pel dret de vujar con saiders, neanche un comune ha dit sci e no vain les reaktions. Da pro e contra, giusto sco prossim, es un ledina scena. Belle, con noi, buon dì!

0: RT era l'undici bunura del 28 de settembre, dudes passà le 7 in grigion. Resta tutta la veglia, se si potesse dire, almeno qua ci per tocca l'età da Vujar. Eri in avanti pon juvens e juvnes sul palco comunale cantonal Vujar pur con des dot ons. La sovran grigion nul es, c'è la juventuna da sa de jons può votar o eleer e qua è fitch clair con 67% es nu decis. Petra Casti, segretaria del PPS Grigion, è contenta con quel clair na.
1: Sì, due anni ho avuto quel buon, poi ho chiaro mai in dieci, ad avuto atras, ad io fui tutto in il fece importante che i giovani fanno con, ad avuto un mai, ad avuto quest'anno in diverse cause. Se il dress, ad l'obbligazione, ciao,

0: So, ossa, tempo per le novità statt le 7:30. Flora Mom, sagge ci da nuovo.
1: La Svizzera ha rifusato tanto l'iniziativa di neutralità, che era quella dell'alimentazione, ed è nel Grigion d'Astin in Svinavant per votare de leggere con disdoglions. Per la votazione sono era plirs vishnankes Grigionis elegide nof il presidi comunal. La Svizzera ha fatto 12 medaglies als campionatis mondiali de Masterins in China, 4 giade sei da Aur, quen las categorias Industrie 4.0, Hotellerie e Kommunikation, Installateurs Sanitars e Mechanist de Maschines de Construktion. Ad en seconda Liga de Ballapé de las Donas perde il Team Surselven contra Uzwil con in a 3, e tra il Zomens perde Valposchiavo Calcio Ordeufer contra Bognregaz con 0 a 3.
0: Sagst Florian, c'è il nostro mestiere di là?
1: Yes, giornalist. Oh, jetzt sei ja bon, jetzt ist es um Rasso enter. Was ist auch so enter?
0: Ah, ist noch verzählt als Melders.
1: Also, du noch nicht schon, bo?
0: Ja, in Prolore.
2: La Meteo. Präsentata la Pro Senectute. Conciliazione su Stein in casta solitaria dat en la Via Decina. Informations sot verbundenbleiben.ch.
0: Quella muss nicht beirrt sein. Meldra wart in l'ultima Evene del September comenza con Fitch, Belor Duton, i da solai per tutto il centun, le temperature sono più de stasco Duton, a quere fin 27 gradi, in Suri Sotselva 25, in Grigion Central, in Engedina, dai fin 24 gradi.
3: Pront per il dì.
0: No, Ejen, pront, qua pro RTR, pront per la prossima runda Kikarisesi, quella Jovaina con la Franziska Hendri de Sidrun, e la runda Dus, Jofla Oz, ses buns alla Gudegna Finossa. Dona Franziska, planin planet ir in direzione telefon, in 7 minuti Jovaina nempe. Bell'undirdi.

0: Carissis.
1: Presentada Folk, vossa bottia del Vitg in la Regiun.
2: Ed es vanci avant las ot, noi ovain il Kikrisis, ozio ovain a runde dus cu la Franziska Henry de Sidrun. Bun di, dona Franziska.
3: Bien di.
2: Con la stata la fin d'evna?
3: Tip top. Bia Laura tot en orden. Els biadis in visita.
2: E c'è n'any per programma, els biadis?
3: E bletini a sanudà, a piesen de unina runde spas.
2: In Giovanna, allora, dai in like, sì, ci si può dire, ossia, con queste temperature, se si potesse mo... Mo forza far che il sigli è in te là, o si sei drun?
3: E noi veniamo in lag de Klaus, de manai, ma da noi scocchiamo già giudò a 10 minuti di pisanza. A brusse di lubusi calpli.
2: Natalia, lag de...
3: Molo star.
2: Lag de Klaus, Natalia, dici qua te alzi?
4: Fino a sanama, mettenza sulla lista per il prossimo stile.
2: La mia! Grazie a noi, hai già deciso questo lag de Klaus.
4: Ma delle fotografie... Ascolto, delle fotografie di Google, no? Per cui proprio c'è idillic.
2: Idillic?
3: Che è quel fedbi?
2: Ah, beh, pensi che non fissi loro su lette, so, su là. Non è un grande là, è tutto il drone là.
3: Oh, no, non è il drone, buona là.
2: Boh.
3: Che più braiasto, che vanno essere nudati, Giuleo.
2: E che non fanno scelta, donna Franziska? Se Natalia è di città in denier, questo non ci va, andando al primo in telefono, e lei è se ovvero quanto gli occhi desca io.
4: Ben preciso.
2: E qua in deal.
3: E lo vengo giù, muscol.
2: Super. Buonissimo. Ma intanto lasciamo venire l'inverno. E allora devo dire che quest'anno è una più, Natalia. Ha per questa massa...
4: E non crei. Ersco in giudinai se svenza me me freit.
2: Non
3: crei. E mi freit, sì.
2: Bene, tu ne dite un bel programma, donna Franziska Osa Jovaina, e la Jova Runde Dus. Seis alla fat, finossa, stad venerdì, ce l'es giusto arrivato atras. Osa dovresse set ots.
4: Beh, precis, Runde Dus, set correctes.
2: Loro crei in China, eh?
3: Ecco bien.
2: Prontes?
4: Mm-hmm.
2: Un, dus, tras. Al HCD ha davo als prim sessius il National League 0 punkt.
4: Wüst?
2: La Runa e Turic sun in Svizzer als Centuns Civaglia al dred da votar con Seidesch.
3: Na.
2: Wüst? Al Centun Grigione in kilometer squadrat vers desiades più grans col Centun La Runa.
3: Na.
2: Fos? La Svizzera es in position 1 della Gruppe 1 in la Nations League del Zomens.
3: Na.
2: Fos? In Grigione da epel moment vers 3000 juvenils tanter Seidesch i des dotons.
3: No.
2: Al Pizlinard es ricciato completamente sul territorio del comune de Zernetz.
3: Yeah.
2: Giusto? Al comune de Zernetz e al comune de Sumvic han dit sci al dret de votar con Seidesch.
3: No.
2: Giusto? Al Centum Grigion a 100 comuns politics.
3: Yeah.
2: Giusto? In la fin de l'an resten amo precis 100 dies.
3: No.
2: Giusto? Al Swiss Teletext daia per Romanche Grigion.
3: No.
2: Giusto? Acronyms daia cometer insembl Gustavs initials de Plätz.
3: Yeah.
2: Urjund ist le Schkurznida UBS ein Akronym. Urjund.
3: Che vuol quoi?
2: Aber gerne, posso dir. Urjund ist le Schkurznida UBS ein Akronym. Schi oder?
4: Quei lovessens drovo un sci. La dina ah. Declara schal c'è un acronym is.
2: Appunto, un acronym daia cu metter in sempel cu stabs initials de plets.
3: Ah,
2: vuol dire, per esempio, la UBS deregna da Uriund in Union, also, per esempio, in italiano fisco è stato Unione di Banche Svizzere.
3: Ah, yeah.
2: UBS.
3: Ah, yeah, io attacchiamo.
2: Oder in romanzo, Unione di Banche Svizzere. Oder in francese, yeah. Seramo.
4: Bette, tu lasci in senà.
2: No, preciso. Per questo si dice quasi in acronym, preciso.
3: Ah,
2: mette in sempre Gustavs Initials, appunto, da
3: Plätz. Ah, lui si bien, yeah. L'altra casa io.
2: Ma lo, è che la prossima è da donna Franziska una domanda più di te. Ma se la va a un caffè con le colleghe,
4: può essere che la sauce
2: dry side. Per preciso. Natalia.
4: In sé, fici bene, scopriamo penso mai, potessi in 20 ore un po' knapp zieva, vens però in cinotte do gas, non vens fatte du de spreteises e oggi corretto so qui do, se dovessi già vestire o se ci vuoi in 20 in ronde 3.
2: Domani, da queste ore, dai un telefono, donna Franziska.
3: Ecco, tip top.
2: Buonissimo. Lura?
3: Buonissimo.
2: E c'è qua, è una plagiare.
4: Also, per un lunedì, una buona ora, guardando le socce, è definitivamente una buona novità.
2: Buonissimo.
3: Ecco, fidi bene.
2: Buonissimo.
3: Lura? Grazie, l'imbidì.
2: Era della e ci fa la moto.
3: Oh, oh, tu in te forza di superare, in te ienir, te prendere un occhio, Allora, se tu vedi si biapli.
2: Ci vieni a mordere, tosa.
3: Ho detto, allora, vedi si biapli. È un impero stais, ad intecciugule, l'altro va a provare tutto.
2: Succes? Nisco a succedere un.
3: Succes vieni in zona, ma io abbo mette in un succes, no.
2: Tu, Natalia?
3: No.
4: Na, lüertes mem pitchen per sitches.
2: Ja schlurete.
4: Urtais e Ravanels waren's quistan fitche Jersey, Karottes e al Basilikum is nie grandios. Also c'è fat pesto quistan incredibile. Hai quistan der proprio buon an der Basilikum.
2: Es pues podesse ca ser gelarant.
4: Hai,
2: dai la prima ianda.
4: Hai. Dai de fer crack. Mit
2: sanco ci vegn. Bun, intanto io sono una botte sotto. Giovi Gianni dell'imbeldì, Lura, con i rinietti. Laura torna, arrivati a
3: Vinceria.
1: Il Kikerisis. Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich, in la regione.

0: Grandius. Supermoto Better Days, Bruce Springsteen qua pro RTR in 7 minuti e delle 8.
1: Bravus al puls della ghiaccia.
0: Al tema de ciaccia in tem tot special in grischun sur de quai nen isa crepi de discutar, ma de dün telefon es crei da fata Elias Zuzeus, ci ha moderà ir sair al salut de ciaccia, stat im tas tut.
2: Una seira.
3: Nando, a ci salutas tu?
2: Alla mi mamma, mi sta e tot is cacceder.
3: Es tu sin ciamona?
2: Ja.
3: E la foppa, sin ciamone, e tu stata a ciaccia, Nando?
2: Ja, casera.
3: Con bap a ciaccia, con mamma, con chi e gi?
2: Con il bap.
3: Col bap. E il bap è un buon ciacciader?
2: Ja. Meglio.
3: Il meglio?
2: Ja.
3: C'è bottina bap fat?
2: Capriol.
3: In capriol? Mm-hmm. E tu eri in ciacciader?
2: Ja.
0: Nando Arpagaus. Ci des pico facil pretendo se ne ande stat il più juven auditur al telefon dels saluts de ciaccia de quist edizion, de quist onni per l'emission e sara al tut insieme la scoccia Elias ha dit tot ses curagi e a saludasco in grondi l'ora di Eugenio Redeli in avant be al melder salva con bap a ciaccia e naturalmente ans allegraine ir sun vossas fotografies la ciaccia dura amo fin als 30 in nostra galleria quella es fin già vaida pleina ma i da amo d'una lö per belles fotografies, tra metà quelle via telefonin de studio 079-270-07 vossas più belles fotografies, vos più bes moments della ciaccia de quiston, no ans allegrain per nossa galleria de ciaccia sun rtr.ch.

0: Las novitats der RTR.
1: Pliras vischnankas grischunas han elegi presidents comunals. La formazione professionale in Svizzera, una delle meres del mondo, e l'emna comincia ciao de cumbler su lei. E la socia al microfono è Florian Mon. Bendì. La Svizzera ha refusato tanto l'iniziativa di neutralità, scorre quella dell'alimentazione e del grigion d'ascian in Svinovans per votare e leggere con desdogions. Sper le votazioni sono era pliras vischnankas grigionas e leggi de novo il presidi comunal.
2: In Niev President survend entre auter la Vischneunca dat Ilans Lion. Il vicepresident de Tocan de Keo, Martin Capeder, succede a Markus Beer, ca demissionaus il Davos di Lion. Ed è a bravuon filisur enceiva lauteron in a nova presidenta, la potecra promovida Ruth Loy Marseiller succede a Luzi Schutz. Ed a poschiavo meinen avenda lauteron Davide Vassella la Vischneunca, el succede a Giovanni Jochum. Combat electoral sa quaitau a Zernetze de la Tumliaschka. A Zernetze il presidente actual Domenic Touch fac la cursa in contra Fadri Guller e la Tumliaschka elegiu Roland Margadant anstail dat Otmar Kavietzel. Margadant succede a Pius Giger. In a decisione importante a quaitau elenge din alta. Tut las indis vischneuncas angic gie alla sanadura, ascia ai la finanzazion garantida e con ils contracts de prestazion ai ai il provvediment de sanadats segeraus pils proxims tres ons. Livia Caduff, redaktion Quira.
1: Ils talents de profession de la Svizzera han recalciats campionatis mondials de Mastens en la China en tot 12 medaillas. Uscia la Svizzera trant las tres meires nazions, sco la Fundación Swiss Skills scrive. De las 12 medaillas en 4 d'aur, quelle sei da in las categorias Industrie 4.0, Hotellerie Kommunikation, Installateurs Sanitärs e Mechanist de Maschines de Construktion. Il presidente della Confederazione Guy Parmala ha gratulato ed accentuato che la formazione professionale sia un trumpf della Svizzera. La domenica in aeroplan della società americana Delta stui atterrare sforzatamente nel Portugal e nella cabina avevi film. Quei rapportano pliras agenturas de novità. Pliras persone sono venite trasportate nell'ospital. L'aeroplan era deviato da Barcellona a Boston. Della sonda in avion della Lufthansa, che era in via a Lissabon, stui a trarre a Lyon, per cui che la powerbank di un passaggero a Brigia. La Russia tace vinavant l'Ucraina con rakete e droni. L'Ucraina annuncia almeno 5 morti e da Kiev 9 blessati. Tenor il presidente ucraino tace la Russia intenzionata ma in miras civiles. Plinoant ne veie la Russia ne gina pas, e la simulesce sin palanca internazionale pronta dat de pas per evitare una reazione dire dal vest. En il Mexico ci giun il Hurricane Polo ferma plievge di inundazions, duas persone sein mortes e tre sparides, reporta la Protezione Civile. Il stemprà continuesce in direzione del nord-est del Mexico e viene attraversato il Stadio Federativo Baja California Sur da west ad ost. Polo va l'attualmente sco hurricane della categoria 3, che con vents de passa 200 km l'ora. In secondo hurricane con il nome Nolo ha tutta Hawaii la fin d'emne ed era giornata inondazione là. Nos mi dai nel sport, in la seconda ronda della Nations League hai dai una grande sorpresa. L'equipa nazionale tudestia perde contro la Grecia con 0-1. Al team del trenador Jürgen Kopp ne si becchierte già da fa gols o da l'avantaggio del 70% possesso della balla. E gli ulteriori risultati, la Serbia perde contro il Pajais Bas con 1-2. Danimarca batte Wales 2-0, la Norvegia perde contro il Portugal con 1-2, l'Austria batte il Kosovo 3-1, l'Israel perde 0-3 contro l'Irlanda, Gibraltar ed Andorra datten pari 0-0, ad il Geotrant la Lituania, l'Azerbaijan va fin pari 1-1. Ed en las ligas regionales de Ballerpe hai da due stradas per las equipas grigiunas. En seconda liga de las donas per il team Surselven contra las leaders de la tabella dat Utsville con Ina Trois. Et er els omens per de Valposchiavo Calcio Ordaiver contra Bogne Regaz con Nola Trois. Ed anche in risultato del hockey, in la Swiss League perde Arosa 2-2 incontro il HC Sierre e nel secondo terzo Arosa 10-7 gols. Il Grigiuns in osso sin l'ottavo posto della tabella, qui 10 sur il strich. L'avversario di Sierre dell'altra parte salita del secondo posto della tabella.
0: La meteo.
1: La novembre comincia con bellezza aura da tonno e il sole splendore quasi dappertutto. In ulteriore già da ciaut, a cui date fino a 27 gradi e misure sotto selva 25, ed nel grigion centrale l'endidina date 30 e 24 gradi. Der al mardi e le mesemne resti ciaut e di dat bler sole, qui con singles vels de nivels.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch. Brand per il di.
3: Ot con le dine scene ci vugin bundi in asama vait erosche personas forsa o star sehr zu pensai vet quel is a dyna is des juven. O vil. El qua is per ma schön. Giovanotti, intanto 60 e amo plein energia positiva, happy birthday con indire tarte del e per questa le lotte until center pronovers las 8 i vaici.

0: Mia chanzun preferida.
1: Mis nome è Dolores Sander, ist un salok, sun er la donna de dende che vers cacheders. I mis divesh na musica fis Andres Gabalier con la si nova canzon Una canzone per te. Gevesh tots un bel de ad Notre Dame.

0: Er. Quai il sempervert dal dì.
1: Hey, els auguris de dots van a Giovanotti. Con in dire tard, er al fat festa pel 60aval Happy Birthday, ma pens c'è quai vaglia er ozamo als auguris. Schis clicken in Petras' account social media svezze, c'è non anisgen als unix. Con in zic retard, amo venien de tot les direcciuns gratulazions pel simpatic centadur talian. Ci sta per bler energia positiva, amo de più colurs i viadis cul velo din Quart al nempe giusta fat in giro più lung tras l'Italia con ses velo de via e Cici veve veglia jeva con el pode venir con tantara in clura fat fermativa per concerts de sta appunto in pa alla Giovanotti e qua i rosso con ses antamo dappertot in giocelis riva al pisera per buona luna o se spranza provò qui è il con l'ombelico del mondo.

0: Al lunedì di buon'ora del 20 settembre, intanto statles 8:30 e Florian Monza ci dà da nuovo.
1: La Svizzera ha rifusato anche l'iniziativa di neutralità, che era quella dell'alimentazione, e dann il Grisun ne destinins vinevant per votare e leggere con desdodions. Per le votazioni sono era pliras vischna anche il Grisun elegide nof il presidi comunal. Con primi centun porge di Ginevra gratuita ma in mezzo a contrazepzione, che per l'intera popolazione, votanze votante san approvaine iniziative corrispondente della Partita Socialdemocratica. Il centun sorpeglie pieno il futuro il scorso per tutti i mezzi riconosciuti da contrazepzione, scuola perla spirale su condoms. In seconda Liga de Ballapé delle Donas per il team sur Selven contro Uzzwil con Ine Treis e tra gli uomini per il Valposchiavo Calcio Ordeufer contro Bogne Regaz con 0-3.
2: La meteo presentata la Pro Senec Tutte Consigliazione sostegno in casa solitaria dat e la Veglia Decina Informazioni sotto verbundenbleiben.ch.
0: E l'ultima fine del settembre comincia con Fitch Belor Duton e da solai per tutto il centun. Le temperature sono ciodines e ozza quere fino a 26 gradi, in sure so selva basta per 25 gradi ed in Grigion centrale l'ingedin dai a ozza fino a 24 gradi.
3: Dalla Damau alla Saira.
0: Hai, e co è la loro stata? La Schlagerparada Vancises.
4: Che festa, che babai, verci svolesta più.
0: Ma forza in Asperin? Ozza buon'ora. Na, spreinde nöa. Ci ti dieso schliemo tot capita fin defne passata la Schlagerparada d'udin a movantles nuovo capronò.

0: L'actuale de Teddy Swims, qua pro RTR in 12 minuti, le 9 avanti, giusto avanti, vanno a tematizzare la Schlagerparade, che è stata fin di una passata. Hai uno c'è l'impatrist, che è stata fin c'è, che è stata aspettare, in on, fin c'è la prossima, o fin c'è qua a quella, vai a dirci quella parte de Schlagers, e allora vi aveva fatto la proposta, c'è notato l'ein, semplicemente vogliate un. La più svelta o la più svelta ci scrive con la vista di Laina. Questo qua. Ci sono questi Schlager ci fanno per la plagia. Nino De Angelo, Jenseits von Eden. Buon divertimento.
1: Wenn selbst ein

0: Las novitats der RTR.
1: Jef c'è tusa un cazza sovindanese del centun per una plazza de combustiet artificial e nolo e polo c'è giunen inondazions en il Mexico e Hawaii. Ils nov al microfon e Florian Mon, bendi. La Redenza Grigione sostiene il club de Ballapeda Tusa un Cazzas con stiars 160 mili francs, che per costruire una plazza con pastiet artificial, l'antir project costa rund 1,7 milioni francs. Plinuand ad la Redenza passa 265 mili francs alla Vishnanke de Rossa, che per ingrondire il project de Remparts de la Vines, in una nuova evaluazione a Musaca la situazione del Guau de Samidada, e chi trova in supplementare cogne de Sparta la Naif. E sco terzo progetto in la Vishnanke de Roveredo 30 mili francs per costruire in teglia de Guaut, che sta zu entra a disposizione alla scolina e la scuola. Sco prim tientun porge Genevra gratuitamente in mezzo da contrazepzione per l'antira popolazione. Votanze e votante san approvare in iniziativa corrispondente della Partita Socialdemocratica. Il centun surpeglie pieno il futuro il costo per tutti i mezzi riconosciuti da contrazepzione, come per esempio le perle, spirali o condoms. La cusiera nazionale Loros Feldman Riel spera che il risultato motivasse altri centuns da ponderare in tale purgida. La Russia attacca fino avanti l'Ucraina con rakete e droni. L'Ucraina annuncia almeno 5 morti e da Kiev 9 blessati. Il presidente ucraino attacca la Russia intenzionata ma in mira civile. Plino avanti ne vede la Russia in una pace e la simulazione di una palanca internazionale pronta data di pace per evitare una reazione dura del West. En il Mexico c'è giù il hurricane Polo ferma plievge ed inundazions. Due persone sono morte e tre sparite, con rapporto alla protezione civile. Il stembra continua in direzione del nord-est del Mexico e viene a attraversare il Stato federativo Baja California Sur, da west ad ost. Polo vale attualmente con hurricane della categoria 3, con venti che passano 200 km l'ora. In secondo hurricane con il nome Nolo ha tutta la Hawaii fin demna ed era già in inondazioni. La domenica in aeroplano della società americana Delta stui atterrare sforzatamente in Portugal e nella cabina avevi film. Qui riportano più agenture di novità, più persone sono venite trasportate nell'ospitale. L'aeroplano era da viaggio da Barcellona a Boston. E alla sonda in avion della Lufthansa che era in via a Lissabon stui atterrare a Lyon, coi per cui che la powerbank di un passeggero a Brigia.
0: La meteo.
1: La novembre comincia con bellezza aura di tonno e il sole splendore quasi dappertutto. E in ulteriore già di ciao, a cui è dato fino a 27 gradi e su reso selva 25 ed nel grigion centrale e l'engiadina dati 30 e 24 gradi. Per martedì mesemne resti ciao di dat bler sole con singles vels de nivels.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaciuns chatai sin rtr.ch.
2: Dalla damau alla saira.
3: Una buona posa de caffè o tè, cuore d'una giavuja, mes nomla di nascena in applegiars, che vo eschet con no otze bonura, sco prossam gratulaine ir otz, per quai nu ir forza massa de lunch de vent del telefon.

0: millis de motivs daja per aver plagiat de quist lundesdi als 28 de settember, ma l'ora dai de quest, c'è una muncicin de più motiv per ir con un grand surir tras il di. Uscias gira ir Lio Spescia de Trun, il complice ozzel déjà l'anniversario. Tai Lio già vijaina in bel di de festa con un mantun regalinzi buona torta, vaglia ir pala Renata Vincenza Sigrone. Ella sta a Lyon, il complice ozzel all'ottantava Happy Birthday ir Adella. L'ora a Dardin et la vaina in jubilare e la complice 92 anzi a nom Ursulina Caveign Liefers. Adess giovigiana tot al bun.
1: La Cuppina presentato il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. Bogn engiadina punct.
0: Ci vesiamo da fare in regalo la tazza da derte eris qua pronta, tot speciale. Non lo cient, 20-25-30, se voi avete voglia di fare osa in regalo, ci ne aspetta forse, se potete telefonare, non lo cient, 20-25-30.

0: La Cupina.
1: Presentada il bogn Engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: In nostra tazza quella fa oggi un po' più lungo viadi, 36,53 sta scritto sul pacchettino con la tazza. Buongiorno, una regola Mognetti, del Rabius, allegra?
3: Buongiorno.
2: Appunto, la tazza fa un viadi un po' più lungo, a chi vuole gratulare?
3: Preciso, io le gratulare cordialmente a mia Brit, la Valerie Mognetti, che è stata ad Oberhofen am Thunersee, con mio figlio naturalmente, Adela è venuta mamma e mamma da Dina Vuebe da Dina di Schmainz. Questo è di mi racconti che rezzi a pazienti che mirano da quella Vuebe e lanciano quella Vuebe proprio in plagiai.
2: Quale nome è piccina, Lura? Quale nome è piccina?
3: Lei è nome Giulia.
2: Giulia, bel.
3: Tip top.
2: Ma in parte da lunge di vento?
3: Sì, io non ci sono venuta, ma è una cosa grazie a quella fin di anno. Noi vediamo che abbiamo passato due giorni, lui è stato in salto in Parvise, abbiamo un grande esperto, poi lui è suo vantaggio.
2: Se la vuoi, possiamo dire in perplez?
3: Io le ringrazio per la cordialità, per tutto il bene che la fa per noi, che noi siamo una benvenuta a Tirella, Adela naturalmente per noi. Io le scrivo che è una migliore Brit, proprio una flotta cara.
2: Bel, best place, donna regola, quest riven sgiura pro la brut, la Valerie Mognetti. Discorre romans?
3: Ella, na, a te mai detto, però la capisce sono un po', non prova sono da resdare a mondo. Se riesci da romans con la bueba, non sei che, beh, non sparai che la vengi da salvare il romans.
2: Oberhofen am Thunersee, si è là, loro in da tras per caso, si è dato il romans, loro si saia. C'è qua potesse essere in cin oriund de Rabius. Flot, grazie fic pel telefon. Il Gevust, questo riven sur la tazza, tramite una noi insis nom, hai per fare in pic una sorpresa.
3: Super, grazie al fic.
2: Un bel dì.
3: Era invidetto, ci siamo.
2: Istessa mainci.

0: Il tas?
1: Mm-hmm.
0: E l'ora? L'ora è anche un cierf lancet, se non sbaglio, e il boc c'è moc sternil. O è l'altro cierf?
1: Ma...
0: Nein, è il lancet, il furcet, vain il lancet qual mensch anche.
1: Qual fuss il gabler?
0: Qual vain se?
1: Quel vain?
0: Precis, il lancet, spieser? Il spieser qual mensch.
1: Quel manca mo. La vuol vain?
0: La vuol vain se.
1: Ah, vera?
0: Sì, sì, quella vada vain vain. Ma appunto, al tas. Ma forse oggi si dice mezzo col cinci s'annuncia per il tas.
1: E credo per il telefono, se non vai a andare a pisirsi, non?
0: Nei, credo che l'inizio sarà in cedina pleina.
1: Bene. Mi dice che si va in direzione fino giù della ciaccia, non Natalia Weber, se allegra sul vostro telefono, verso le 10 mezza.
0: Diller.
1: Oh, non ce n'hai detto. Na vezza so se ir capita mai.
0: O se is ir capita. O se posso fare il cracin de vostri.
1: Ai, io se ne capite più. O se ne capite, si dirà ne più. Natalia Diller. Z'allegra di dir con voi trasla vamo zi. Mesdom la dina scena, sta bene efficient. Alla prossima.

allora cominciamo in FN9 gli ultimi 6 del settembre spettano e da me per la stagione di sternudir e tossir o erge un po' in cominciamo. Spero che voi siete frischi e fit, che vi sia un bel lunedì. Al microfono per voi Natalia Diller. Buon dì!

Shakira con Burnaboy, dai dai. Scusi, guarda ora, ma er cominciò a cercare una nuova roba in Tilcecciosa. Questa roba funziona bene in una grande quantità, la roba indice qualcosa e la roba è variabile. Tuna tecnica. E square che? Provains de chatterora, nos giovains in 4 minuts, avò oz per 40 francs. Di mena nanos 90 er cominciò, din per se lefne passida. Ma appunto, oz ein til jackpot 40 francs.

0: temp pel tschetschussas del lündesdi.
1: Tschetschussas.
2: Presentada Nickis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. nickis-wohnwelt.ch.
0: Antil jackpot 40 francs, qui sono ils tschevazins.
3: La chance funziona bene in grandi numeri. La chance in di cesha. La chance è variabile.
0: 0800 20 25 30. Se vous avez una buona idea, allora di un telefono e guadagni bons in valore di 40 francs. Noi proviamo con la prima proposta. RTR Natalia, buondì, c'è il telefono.
4: Ciao, è la Rua Frenberg di Pienti Donadilla.
0: Allegra, mangi.
4: Io ho pensato, qual potesse essere in formicler?
0: Un formicler, naturalmente, perché con una formia non funziona, ha?
4: Qual è una tecnica?
0: Insomma, una buona tecnica, ho la ragione. Un formicler, una herzige proposta, donna Margaret, ma nacque c'è già c'è.
4: Bene.
0: Grazie, Fitch.
4: Anche un bel di.
0: Addio. Il formicler, non c'è c'è. È però una bella proposta. Noi continuiamo con la seconda. RTR Bundici è il telefono.
5: Benji, che è Amanda Bailey?
0: Donna Amanda, con c'è provla?
5: Io ho un problema, io non è la natura, io ho un problema col compost.
0: Il compost? Resta in la natura, ma il compost non è, donna Amanda. Grazie per il telefono, addio. Allora, guardiamo la terza proposta, è in la natura. Provenza, cos? Mi telefono funziona. RTR, buondì, ci prova.
6: Ciao Claudine Dermont, PNG.
0: Buondì, donna Claudine. Vuol eri la natura con la proposta?
6: No, siamo in un'altra direzione. Quel stock che è nella cadena, se è una cadena di velo, se è una cadena di rasgiascia, quel stock è nell'altra in bu. Funziona la causa in bu.
0: Esatto, che trovo qui in per, ci do loro una cedagna. Il single stock di cedagna non c'è chance per un'erna, donna Claudine.
6: Ok, in Gigi.
0: Li stessa mai, in Giadia.
6: Grazie,
0: sì, Giadia. 0800 20 25 30 ci prova. Era in cedo guadagnir il jackpot. RTR Natalia, buondì.
7: Ieri in di che ho il vaccino da suoi.
0: Allegra.
7: Io ho il buondì la prima proposta, perché io dico al viaggio. Al viaggio.
0: Also un Art San Martino, o c'è ma Art?
7: Esatto. Und drauwe milis de gut, de daue alis.
0: Exakt. Un Art San Martino, kunstla orde milis e milis de gutins, ischel lüsch rumpelur in quels da quels kulurs. L'Art San Martino, una bella proposta manerna quei che cerchains.
7: E buk, bien.
0: Grazie bitz, un bel di, adia. E Rocheri Vans getta nostra ultima proposta, RTR Bundi ci prova.
8: Buondì, qui è Claudia Kreutzer de Schlerina.
0: Buondì, donna Claudia.
8: È prof col Pövel de Vios. De Vios.
0: Il Pövel de Vios. Hai, un singolo a Vios è un po' in trist, ha? Il Pövel de Vios va in certa mettere sulla lista non c'è chance di nerna.
8: Ok, grazie.
0: Ti piangi in avanti. Grazie, Fici. Un bel di. Addio.
8: Un bel di.
0: Noi siamo vera ferm in natura col formicler, il compost, l'Art San Martino e il Pövel de Viols e allora vanno in cedia quels singles tocins di una cedagna. Cinci, buone proposte, ma definitivamente da lungi da vent da cui ci sono cercians propri. O se ci provano da me, da guadagnare un jackpot di 50 francs.
1: Cecciausas.
2: Presentata Nicky Scuira. La facenta per mobilias e decorazioni. nickis-wohnwelt.ch

0: Las novitats der RTR.
1: IFC Tusauncazza sovint ners del Centun per una plazza con pastet artificial e Nolo e Polo ciagiunen inondazions en il Mexico e Hawaii. E les dies al microfono e Florian Mon, bendì. La Regenza Grigione sostiene il club de Balapeda Tusauncazza con stiars 160 mili francs per costruire una plazza con pastet artificial. L'antir project costa radont 1,7 milioni francs. Pli in avanti dat la Regenza passa 265 mili francs alla Vishnanca de Rossa per ingrandire il project de Rampars de Lavines. In una nuova evaluazione a Musaca la situazione del guau di Samidada e chi trova in supplementare con de Sparta la Neuf. Es co terz projekt zu Wien la Vishnanke de Rovaredo 30 mili francs per construire in tege de guaut che sta zu entra disposizion alla scolina e alla scola. Es comprim centun porge de nevra gratuita mo in mezz da contrazeption per l'antira popolazion. Votanze votante san approva in iniziativa corrispondente della Partita Socialdemocratica. Il centun sur PIPN il futuro il scost per tutto il mezz rinconosciz de contrazeption scola per la spirale su condoms. La consigliera nazionale Laurence Fehlmann-Riel spera che il risultato motivasse altri centuns da ponderà in tale porgida. Il presidente americano vuol bec frenare il sviluppo dell'intelligenza artificiale, malgrado che experti avvertiscono dei possibili problemi. In sei radunte di 12 mesi vantaggi nel sviluppo verso la Cina e frenare dessa lezza in vantaggio a Donald Trump dice in un'intervista con Fox News. Gli chef delle imprese di intelligenza artificiale vogliono regole più rigorose per il sviluppo dell'IA. La regione ha diversi incapi, non che programmi sono attaccati a altre firme per sovvenire informazioni. E nel Mexico c'è giù il Hurricane Polo ferma il plieve di inondazioni, due persone sono morte e tre sparite, rapporta la protezione civile. Il stempra continua in direzione del nord-est del Mexico e viene attraversare il stato federativo Baja California Sur da west ad ost. Polo vale attualmente con Hurricane della categoria 3, che con vents da passa 200 km l'ora. E in secondo hurricane con il nome Nolo a tutti a Hawaii la fin demne ed era c'è una inundazione.
0: La meteo.
1: La novembre comincia con bellezza aura da tunnel su lei splendore quasi dappertutto. In ulteriore giada ciao a quere date fine 27 gradi. Ed era martedì e mesemne resti ciao di dat bler su lei quei con singles wells da nivels.
0: Quai entstat as las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: RTR. Mes di. Mes radio.
3: Sin nostra pagina di internet gira adüna una massa. Loises vos adüna sul stand actuel che ci cuore e passa in grigiun. E mince lundesti, entra quinta in redactura online, che ci do giusto da nov da leggere e fzaer e mince tent er che ci vos spurais participer u guadagnir ter nostras concurrentes. Che ci do l'ora 8 da nov u dis vos les deje d'un quart, cotter nus, per vos al microfon Natalia Diller, buondì.

0: like Hollywood. 77 Bombay Street, 47 Millionaires.
1: Per vos, con vos.
0: Avo vers la fin del mais, nus essens encha in 2-3 dis da settember. Al settember natürlich anche il mais della ciaccia grigiuna. Durant 21 dis ve millis de ciacidras e ciacidras. A ciaccia de cirfs, chamots, chavriuls, montanellas, tas, volps e cecino stoncia tot sulla lista. E qui, l'ora 30 rotter erdav zain natürlich a ternus in rtr.ch con massa fotografies che vus aest tramisenus per par propi bellezza fotografies. Ma, per fotografies vo quell'ora natürlich manch cu ermince mais illa concurrenza dels mumains, lo podais vus, als anos public, trameter las più belles impressions che vus vais vis e fotografo. E cu la più actuella concurrenza dels mumains, appunto quella del settembre, so Dominic Hardecker della nostra redazione online o se da ciò si occupò. Dominic, che fotografia del settembre è la più bella?
2: Ma qua hai grefta di schon us, quasi vanzenton in gianc 2 ore. Da tutte le redazioni 60 fotografie che hanno venuto disinoltrate, vanno in redazione piccola. 3 fotografie che hanno ido in un voting finale. Sul fin di amna, anzi, sin rtr.ch, giù temps da da giù si è vush, giù temps a quai è una dina tocken de mezzdì.
0: Anzi, di meno, knapp 2 ore weiss in c'è tempo di dire vusher per la più bella fotografia, ma trais vos simplemente l'ora la büsche e poi leis trais fotografias o scu fais vos questa selezione dels genza finalists.
2: Da mici gavè nis in quelles paucas fotografias che vanno al final e bo a dina c'è simpel. Minci in el team asce proponer imper es venter vai elas debattas. Per part è fec intensives e minci in volca stil moins ina da sia selezione e representada. Cattigiada quella che forse è buona per quello che noi siamo stati da più che molte persone in esempio sono adina in una selezione pagevole.
0: E di meno a quell'ora do appunto il tre finalisti c'è tale sostanza fino a mezz'di per noi online. Ma appunto, per quella del moment, dopo in settembre era di un'inci la concorrenza delle fotografie di ciaccia. Quante fotografie vanno fin USG? Non esiste del tuo da fin?
2: Esatto. Questa di me è in questa stata varga 230 fotografie che noi vanno venire di cacciadures e amatures di caccia. Quelle impressioni muossano differenti animali, città, sco, preda, tentone altre impressioni di caccia e la natura.
0: E di rende proprio da dire a guardare quelle fotografie erano un bellezza portrait. Ossia per la concorrenza delle fotografie della caccia, lo dopo quei da guadagnare erano qualcosa?
2: Precis, tentone vi è un spero venire i dettagli in connesso con le fotografie. La concorrenza va a toccare la fine della caccia regolare per il 30 di settembre. Il di Sventer si facente in giuria delle fotografie inoltrate e datlu in selezione e in voting final nel che è per nostre auditure e visitaders sin rtr.ch senza decidere per loro fotografia favorita. Adesso il premio per plaz in dati in bond in istituzione di caccia in valetta da 100 francs respectiv lu 300 e 200 francs per le fotografie sin plaz 2 e 3.
0: Die Männer is rende propi das Partizipere enche a questa concorrenza de fotografies bons in valor de 500, 300 o 200 francs da quei de guadagnir. Las fotografies purais os gugend enche trameter, appunto scudit enche finils 30 de setembr. E du scilio, se vuoi simplemente gira guarder belles fotografies u scilio del setembr, l'ora purais os gugend enche ira dir vossa vus pel moment del setembr, que enche fin a mezzdì.

Janet Jackson, Together Again. Du schi plem plemet, ma propi be plem plemet. Spudai si not avvicinir a vos telefon. I van empe in direcziun la prida. Treis bestes sun encia libre si nosa liste. Il cirflancet, il boccia moccia danil, es cominciam il tas. Ens però, encim po musica.

0: Per me, qui stan la prima annuncia della preda. È solo un po' nervosa, ma sono sicura che non deve aspettare lunch, c'è qualcuno di voi telefona.
1: La preda, presentata alla Banca Centonale Grigiuna, gkb.ch.
0: La Banca Centonale Grigiuna sponsorizza a qualcuno di voi la patente per l'Ancivain. Voi stais semplicemente avere la fortuna che qualcuno annuncia a voi o che voi potete annunciare a voi stessa. Questo naturalmente tutto è possibile. Mince bestia può però venire annunciare una volta in mente il cirflancet, il buc che muoce tanil e il tas. E ora sei l'andrevi. 0820 25 30 provi la vostra fortuna da rivertris.

0: bien di.
1: In unis nerna el tas cella vol annunz cer, ma bain ce annunz cella?
0: Io annunz il bugien all'oncet, che mi uom a Luis Schlosser a citau in prim di de caccia. In Val Rusain.
1: In Val Rusain. E dosa ole provo mince di de telefonere o ole pur pitart comenzu?
0: O mince di bugrata, brim pergade, sai un puau.
1: E du hast auch so quenche funktiono per fortuna der el chief enche lieber allom enche pudi schluppetere roter roba.
0: Un paar Montanelle zone.
1: Un per Montanelle so co erenche du.
0: Je. Qualche al pi bugen.
1: Super, el al pi bugen les Montanelles.
0: Exact.
1: Ah, erenche speziell, mit del chief vale er plajair.
0: Ah, je zau schon et plajair.
1: E scuola nida a Savaira all'om lo registra telefono o curce al vava schluppetto o tramise una fotografia o derla forse da fatta tiers?
0: Elle aveva lo tramise una fotografia a detta la fanao dunque con la podiu a trai in agada in così busci semplice da poter tra lo che vanno se vieri lo son gartiao
1: super, curce al vava allora der ciò access da telefono in quel caso
0: de, exact.
1: Usche, c'è nus met eins, Luis Schlosser sui nostra lista e ci so forse ce l'effne ci vain survengel un telefon de RTR cool annunz ce ce lo guadagno la patente per l'an ci vain.
0: Ah, sì, è così bene.
1: Tnianz a spola, ve preciso. I trovi un po' fortuna.
0: Che è di trovi.
1: Don Angelica, grazie fi ce lo ho do al telefon, ce lo annunz ciò a siom e loro già vigenci un bel dia della.
0: Che vi giuè di vous, dan grazie al fit.
1: Grazie fit, ciao.
0: Addio.
2: La preda, presentata alla Banca Centonale Grigiuna, gkb.ch.
1: E dosce resta usa ence il buccio mocci d'anil e il tas.

0: Dire Straits, Sultans of Swing, ed es sto weins eins las unisch.
1: Il Gelender.
0: E forse ce vus, es weiss erge not a pilu avent de dire fer donaziuns de Sench. Os pudes es quei fer, l'Union Samaritema sum vic strun, invida oz al direcziun per las donaziuns de Sench, quei i la sela del Center Comunil a Trun, trenter las 5 metz e las 7 metz. E l'ora doc oz a renci un po' musica a cuira, Mark Jenny, con sia contrabass, concertesce quista sera solo, e l'ora doc quelli schles moment d'ergiste encia musica del duo Lardon Nicli, tot quista sera per to questi un gust de musica de jazz e la postremisa a cuira, la sera les 7:30.
1: Il calendar.
2: Je veux plus chercher.

0: RTR Impuls.
1: Mince tent non es vol simplement natschel svaglierin sclinge. Giuste el lündes di bunura. Il Rocher va quer a la figlia de l'autura dels Impuls de Dots, Madeleine Manitsch.
2: Il svaglierin è un gran inimic de mia figlia de 15 ans. Sarà giù il ton a dormire in avon, liet scebegge quasi mince de maun. Io mon a l'uvra, cura che mia figlia avesse de lavar. Seu au del chela di, un ciù minutes, monta questa vents de plica quellas renomadas ciù minutes. Avon che mon di ort casa, cloma li opliras gadas ella. Auda ella mai ni bo, quoi sai o mai propi. Si o bab, che va pli tard de la lavur, dorme aung pli profond. Per essa sincera, son io mice ton so stade che lauda in somme si o agen schwerin. In di eis ei lu vignu schoi a stöo vigni. Cun dia a mia figlia, em permette ella de la va immediat. Ma an se cos und eu sortide de casa cun in schliet sentiment. Arrivada sil plaz de lavur, Donio una cuortegliada sul mio telefonin. Tot para ruasaivel. Forse me mi ruasaivel. Io metto il telefonin en in trucchet. Durant la lavur son io occupada con massa obbligazions. Per entuon las dies vesel io plirs messadi sul mio telefon. Tot screts de mia figlia. Miarda, io hai du mio o. Mamma, che doi fa? Il bab dorme era. Sas ti scriver al scolast, ma neges che detti conseguenzas. Mamma! Tutta nina scrive ella, io sono in scola. Io tile il profond flat, a vesel lautir che er il scolast ha scritt. Mia figlia sei di poc comparita in scola. El demanda, se l'agi forse muncantau in se c'è. E lo pli tard, in proxim messadi del scolast, nur che el scrive, tutto è ok, ella è arrivata. C'è il caos, ma io sono contenta di averli giù tutto qui per più tardi. Non mi ha mai lui, che tutto era già vergato.

0: sais pas.
1: Las novitats ter RTR.
2: Jefce tusa un cazza sovint den ers del centun per ina plazza cun pasted artificial e turic doi survenir in plan per undes da cialira. E la sendi al microfon e Florian Mon, bien di. La Redienza Grigiuna sostiene il club de Balapede tusa un cazza cun stias 160 mili francs co per construire una plazza cun pastet artificial. L'antir project costa radunt 1,7 milions francs. Plinuant dad la Redienza passa 265 mili francs alla Vishnanke de Rossa co per engrondire il project de Rampars de Lavinas. In una nuova evaluazione a Musa che la situazione del Guaut è semidata e chi trova in supplementare cugne di Sparta la Neuf. Il suo terzo progetto sovrinne visto anche del Roveredo 30 mili francs per costruire una teglia del Guaut che sta su entra a disposizione alla scolina e della scuola. Il centun Turic deve se preparare meglio per ondas da cialira e prendere Ginevra come esempio. Il Parlamento centunale surda un postulato corrispondente alla Regenza, qual pretende un plan d'azione per cialiras del nome del Ginevrin. A Ginevra, dati durante tempi da cialira telefons quotidiani a persone sur 75 anni, museums e kinos vengono climatizzati e dann ils parks vengono svaporizzati aua per sferdantare. Turic doi era introduciti talas mesiras. La Russia planisce ulteriors acts de sabotage in l'Europa, scuertatia sin la democrazia, coi muosi an informazions del servizio segret, di l'incumbenzade per l'exterior de l'UE Kaya Kallas, avant in incontro dels ministers e ministres de defensiun de l'UE a Brüssel. La Russia veglia separare la società da far tema della quoi per chi ne detti ne gin sostempli per l'Ucraina. L'Europa sta per essere attenta di caias vinnevant. La Russia ha nel passato minci mai usch nega questas renfaccias unebec s'exprimida. Dus pandas grons en arrivats ad Atlanta nel Stadis Uniz. Il marshal Ping Ping e la femmella Fu Shuang en imprest della China. Annunzia il transfer aveva Xi Jinping e Tejun de ses inscontri con Donald Trump l'emna passata. La China tramette dine puspe pandas grons sco imprests en zoos sin l'entir mond, cosco simbol per l'amicizia e la diplomazia.
1: La meteo.
2: La novembre comincia con bellezza aura da tonne e il sole splendore quasi dappertutto. In ulteriore giada ciaut a quire dati fino a 27 gradi. Ad era mardi e mesemne resti ciaut di dat bler sole e con singus vels da nivels.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Es les undische 30 minuts enus imprendens a conoscer de cho in po più profund ad una persona. Oz esque Jochen Beard. El es de spiel 2019 il veterinari centunil del Grischun e la Glaruna ens a el per om nobgers ans una pratsche de veterinari a Sumvic. Che alluram no ad el in se de la pratica e la burocrazia a cuira?
4: Io son relativ ambitius. In generale, se prendo il budget responsabile da, di aver effettuato, se c'è, io ho il budget reiz da conoscere, a cui ha dinintic fascinato mai, per cui ha sentito lungo tempo della pratica, sentito venions della pratica, che ha dinintic il budget, ha il sentimento, se c'è, lascio un fa nief in mia vetels da vos 15 anni. Questa è la mia motivazione.
3: Jochen Beartis, nos giast il profil, el raquinta nus da sia vita, della carriera e c'è sfides, ci dosco veterinari centunil. Mio nom Natalia Diller, belce vos stais in nostra compagnia.

0: Zürich-West con Göteborg in dies les Undes e Metz. Florian Mann abbrannt les Novitäts per Bus.
1: La Regenza Grischuna dat passa 265 mili francs alla Vischnanca de Rossa, co per engrondire il projekt de Rampars de Lavinas. In una nuova evaluazione a Musa, che la situazione del Guaut è semidata e che trova in supplementare cugne de Sparta la Naif. In la città de Colonia in Germania il livello de l'aua del Rhein storico ma in bas, nominato ma in bepli 40 cm, il livello basso del Rhein ha in effetti nel provvedimento della Svizzera, soprattutto con carburante. La Russia planifica ulteriori atti di sabotaggio in Europa, scherzati sulla democrazia, come si informazioni del servizio segreto di l'incompensata per l'exterior dell'UE, Kaya Kallas, avanti in incontro dei ministri e ministri della difesa dell'UE a Bruxelles.
2: La meteo. Presentata la Pro Senectute. Consigliazione sostegno in caso di solitariedad in la Via Decina. Informations sollte verbunden bleiben.ch.
0: L'Efna Nova comincia con bellezza, ora du turno al solare splendore quasi dappertutto ed erde mem dopo un evento bger solare per versare dopo l'ora in pervels de nubles. Le temperature restano fici agreabili per la fine di settembre, a cui era dopo i 26 gross, a musti 24 e da samedan era in 20 gross.

L'unic, the most beautiful song, RTR in lündestin des 9 minuts ese mezzdi. Ils prossims saluts de Chacha, quels doc allora già quista saira, d'arcio a partir delles 9. Ma la finalissima, les ultimes uras del saluts de Chacha da quist'an, doc allora de mem. E de mem l'ora con una edizione speciale e dubla. Gabi De Gonda moderescha de mem saira il saluts de Chacha, ma nada vent de co del studio RTR, ma bain live della maisa arduanda del Hotel Greina a Rabius, tels usters Andreas e Barbara Baselgia. E quei punto là, a partir dalles 9, ma bain già a partir dalles 8 fin alles 10. E quei vuol dire cecedres e cecedres de tor la cadì, la surselva e tor el grigion son invidos de nir speravi a nossa festa de ciaccia. Saluder, fer viva, raccontir i storges della ciaccia. Tour es possibel. Gabi De Gonda s'allegre in mince cas sün vossas visites, ma naturel manch süls saluts al telefon. Also, che vuol dir, nabe quals ci vem spera via pem raquinter, ma bain, en cerüna tua tradizionel, possibel da telefonir. E naturel manch, doc allora da mem sara erinche de guadagnir un radio, quescu aduna tel saluts de ciaccia. Also, da mem sara, a partir de las 8, anti la graina a Rabius, e per tutto questo, se non abbiamo tempo di dire spero vi, lei semplicemente telefoni e saluti. Celebrei in un'ultima volta l'ora la ciaccia, quel saluto la ciaccia 2026, da mem grande finale con un'ora dopo. E tu scegliere è semplicemente possibile di salutare questa sera a partire dalle 9.

In 8 minuti sono le 12, vi auguro buon appetito. Il microfono per voi era Natalia Diller. Noi siamo in una mezz'ora per le gratulazioni del show.

0: RTR, il magazin a mezzodì.
1: La Regenza Grischuna sostiene diversi progetti con Danese, dentro altri viene il club de Ballapoi de Tuzon Cazzas, 160 mili francs per Beghia in Platz Artificial. De pli Danese, vese la branche de traffic, Bugien, in due priorizza altri progetti che per garantire mantenimento e steide engrandimento. A ir sera an differenti visionanches eligiu, Hier an differentes Vischnaunkes eligiu, nus mer ein koi stat kul futur del System de Melissa, elles Vischnaunkes, tot koi dati us el Magazin de Mesdi, jeles dodisch al Mikrofon an Aseline Quinter, de Vigel, in bien appetit. La Regenza Grischuna sostegn finanzialment differents projects, quai da Platz Artificial tocken ter Remparts de Lavines. Las novitats cun Livia Cadoff.
2: La Regenza Grischuna sostiene il club de Ballapoi de Tuzon Cazzas con 160 mili francs, quai per construire una plaza con pascet artificial. L'intero project costa radunt 1,7 milions francs. Plin avant, stat la Regenza passa 865 mili francs alla Vischnanca de Rossa per engrandir il project de Remparts de Lavines. Una nova evaluazione musa che la situazione del Guaut è samidata e di dovra in cui un supplementar de Sparter la Naif. Esco terz project survin la Vischnanca de Roveredo 30 mili francs per construir una tege de Guaut che stat suenter a disposizione alla scolina e scola. La branche de Traffic Public sostegna il projekt Traffic 45, pretende dentant dalla Confederazione de Plidaners ed in priorizzazione dels projekts. Mincia quart viadi en Svizra venia fatsch con il Traffic Public. La domanda cresce vin avant, ma la promella supplementare della taglia simplivalur che la Confederazione propone na tange tenor la branche beige. La branche de Traffic Public propone de pagare a vos il debit de la transversale de las Alps fin il 2045. En pli pretende ela mantenimento avant engrandiment, pia de meter de pli paises in mantenere l'infrastruttura avant planizar novs projects pli grands. Darina attaccia da cyber sind la SRG SSR ein Hackers engula datas da radunt 340 collaboraturas e collaboraturs. L'interpresa da medias a porta plants. Per tu chat sei un consunt collaboraturas e collaboraturs actuals scoer anteriurs da la redaktion d'informazion dat SRF scriva la SRG SSR en sia comunicazion. Las datas enguladas derivien da l'on 2020. I va per noms, funcziuns ed informaziuns da contact. Data sensibles u plets clavs na saiam bec per tu chats. In adetia actualmein na gins indicis ca questas datas saiam venides publicadas. Dovri da pli protecziun contra produkts privlus dal commerci online, il Consell Federal vul reveder la legge da vart la segerezza da produkts, la facenta divida dentants. La Regenza vul adattar la Svizzera a las normas da l'UE, i va per da pli segertatsch co er da survenir miglior access al marciada l'UE. La PPS e la PLD avverteschen da memia bler birocrazia. Il Centre e l'Union Sindicale beneventen per contra la migliore protezione dels consumenti. La legge davart la segerezza dels produkts vala dapi il 2010, dapi l'ura e il commerci online dentant explodi. Produkts bun marciatze per part privlus arriven nun controllata main dall'exterior in Svizzera.
1: A con quei è exterior. La Russia planisesce ulteriors acts de sabotage all'Europa, sco è attacca sulla democrazia. Quai muossen informazions del servec secret.
2: L'incumbenzada per l'exterior de l'UE, Kaya Kallas, avvertesce dals plans della Russia. Scoela dic avant in inscunter dals ministres e ministers de defensiun de l'UE a Brüssel, veglia la Russia separar la societat e far tema ad ela, quai per china detti anagin sustempli per l'Ucraina. L'Europa stoppia essere attenta. La Russia ha nel passato mince mai usch negata questas renfaccias un'ebec s'exprimita. En la citat de Colonia en Germania è il livello de l'aua del Rhein, storica main bass. Il livello s'es passas in 40 cm, qua resulta de datas actuales de l'uffici tudest per via d'aua e navigazione. Sco quec impledader de l'uffici adicen vers l'agentura de novitats tudestia, cursescia mo pli paucas navs. Il livello bass del Rhein era in effetto il provvedimento della Svizzera, soprattutto con carburant. Il prezzo del carburante in più alto è per parte da fare con il costo del trasporto sul Rhein che è cresciuto. Il prezzo di oli è cresciuto ferma mai nel cominciamento di quest'anno. Il prezzo per un barrel della sorte Brent è cresciuto per 30% in passa $107. Il prezzo di oli ha fluttuato ferma mai nell'ultimo tempo, ragione in segnali contraddittori che vengono dalle trattative davanti la guerra dell'Iran. Il presidente americano Donald Trump aveva rifusato la fin d'emne le condizioni dell'Iran per poter aprire la via da Hormuz, quella importante per il trasporto d'energia. Da bilanciata dell'ON è il prezzo per un barrel Brent cresci per adunt 75%.
0: RTL, il magazzin a mezzodì.
3: Cosa sta per voi dem pleni ovos sedels da votare a da leger? Complicato ni simple als alas da muste dien?
4: Oh, qua buscao si complicato. Si sarà giù trascia, se. Stau simple,
5: eh? Also, schon stau complicato.
6: Ah, io, se per cui... Sì, la base è semplice per me.
5: Poi mai ne esce un giù, poi mai.
7: Anzi, per me se io sono stato greffato in pleno qua e da.
3: Ja, per le biare, se le biare spara, boh, stau a sci complicato. Ma era tutto tot un po' alto. Ciun demandas comincia mai due opzioni a si stau de risponder per una consultazione per tu cont la Constituzione. Cioè che quei a montau per la lavura dels dombra vus u di scouter nus. A pliras visnankes an e giude e leger, ier bodo per tot ai dau grande scelta ni a mince post se vi vini occupaus. Nus vendu Und auch Experten wie Schnankes Ursin Fetz, quel wesel futur del System der Milisse, des Schnankes Grisunes.
8: Es ist beschwedeu, ki System der Milisse, wenn ihr lohnt um eine Kuronta und Exister, el wenn ihr Forschesser Bau adattau, migliorau, aber el wenn ihr ein Dinge esser, il Kok, del System der Schnankes Grisunes.
3: Details und dies der Nustieschka Proxim, avon deinin Schwarzi Laura.
0: La Meteo.
2: La novemna comincia con bellezza aura da ton, il sole splendura quasi dappertutto. Era da me un dato in avanti sulle il, per incontrare Saira Samusan in Cinzvels da Nivels. Le temperature restano miaivles, a cui era dati 26 gradi, a moste 24 e da Sameden 20 gradi.

0: Diversas vischnauncas grischunas han giu de deleger ir novs presidents ni presidentes de vischnauncas suprastonzas. MBA Logans ha imol dau ina persona che se messa a disposizion pel timun ad encerts Logans ein es sitz en suprastonza a una dina vacanz. E schabiaras vischnauncas funcionescen cul sistem de milissa pari a dina pi grev den somma am fla a vonde candidats a candidatas. Gianna Maria Cantini leve se ve co-l'organisazion de vischnauncas che si è sviluppata als de vos ons, cercano le sfide attuali e si trova per il futuro forse e modelli alternativi.
1: Tenor in ricerca nazionale vedi la mese data di svaginati svizzers fadaia da cattar persone per la suprastanza. Gli expert per vaginati stir la scuola oltre specializzata di Grigion FHR Ursin Fetz. Cifras specifiche per Grigion detti dentant nignes. In pudess ver l'impression che pli grev per vaginadis pinz de catariet per la suprastanza che per vaginadis pli grands. Quai pare d'entant bice da diasser a scheia.
2: Tenno quellas ricercas nazionales dati ai contrari, pi pinkel vischnon che pi pauc anonim la situazione è de pli in sa per schwadere in a persona. Also in Svezia qua biga in a tendenza che las vischnonkes grondes vesten pi pauc problems.
1: Mo i davanti plea plei greaf da combinar politica comunale alla professione quotidiana. Ad eri squeccian in tal uffizi se gli diventò plei grand. Quai demussian las cifras di monitoring de vaginadis che la FHR fa mince dia jons.
2: Zwar tenno il contin del lavoro sco è la pressione del temps. Quando so, se tonte percien anselamentau che la pressione si è aumentata il devos temps. Qui vediamo un esempio con Bondo, Niekro Montana, qui c'è un mix di regioni che fa dinge più greve di Catalaiut.
1: Er la responsabile data alle specie della popolazione si è aumentata. Da c'è man detti dann tant er tendenze positive da osservare.
2: Il sistema della milizia viene sostenuto da un'amministrazione e da più professionale.
1: Certi vaginati si orientano attualmente in direzione del modello del CEO. Paia che cancellisce la cancellista comunale sorvegna da più responsabilità a possanza. Ursin Fetz constatisce d'entant che invece a Grigion un po' fadaia da sordare minia blera possanza all'amministrazione.
2: In stat Pibugen, quella al presidente, alla presidenta comunale, quanto c'è, c'è quella fa l'ubica dreccia, se venza in quattro ons, o una ga eleggere in chi auto.
1: I dat paia in sviluppo di l'organizzazione di svaginati scrigiungs. Mo qualche per tutti l'organizzazione, se c'è l'innovazione erbecira scilienc, per qualche dreccia cantonale decidi a detti avanti Rom.
2: Also là, wir sehen, quelle possibile Dats, quelle Vischnunkes, am Proven, da se da differente Organisations. Nus wenn in einer certa Tendenz, el Grigion, damit da das System an Conoscenz de Departements, weiter quelle Direktions.
1: Quel modell rinforzesce la tendenza a di svilup chi expert constatesce. Per esempio, i vaginadi de Sursees ha già professionalizzò fermamente i presidi comunali.
2: I valta la svischnonga spigrondas venzen us i presidi eugessus ochonta plus. I presidi mida del sistema da milissa vei in sistema da profi. I president comunal sco profi ca vive da qui. Da speras venz aber la speras svischnonga sgrigiunga sgett. Quattro autos co membros della suprastonza a quels vignen el futura sta rappresentanz del sistema da milissa.
1: Tieri pensum di rest della suprastanza comunale muss l'esperienza da Ursin Fetz, che è importante che quella percentuale va becce sur 20%, per cui in quel rom vomi an bain da combinare uffizi politici con la lavur quotidiana. A quai vien tenor la tesa di experts della FHR fri probabel era s'etablir sco model d'organizzazione futur di svaginadi scrijungs.
0: Fertanca certas vischnancas han giu de leger ira e muste vignu votau de vart la nova constitucion de vischnanca. Quei denton mostau ina votazion consultativa, votantes e votants han paia saviu e leger dentel status quo ni ina nova varianta. En toda la populazion giu de risponder a ciun demandas, cum queca quei e bu ordinari ter ina votazion a Alice Bertoc priula cajun ad ei stadi ira en demaun el biro electorale muste ad amarau sulles juialas als collaboraturs alles collaboraturas.
3: In tun las 8 mese se radunen 9 persunas in casa comunala per dumbra ils zedels de votaziuns. Quellas 9 persunas en repartides en duas stanzas, el biro dil survetsch de l'administrazion comunala en tschun persunas promptes per andatà ils resultats per la votazion consultativa de la Constitution comunala. Livio, il imprendista del Conon, declara il decurs della slavurs.
4: Also, abbiamo ringraziato l'enciata se tutto venivano per noi, non semplicemente controllare una casa, non se i saggi essere vitti, non vuol lo finzio di vostri, non resta il bull, lo ha una persona mai rossi su. Allora, il sento partenza dell'utile, come ci gai in un conto, a mattino in una coverta. Allora, lo viene avanti con la prossima lavoro, che non sto in un'ombra ora, io dico alla liesta.
3: Quella liesta è una liesta di Excel che Livio ha preparato ordevon. Tot en tot han les votantes e dels votants de Mustè diu de risponder ciun demandas de la nova Constitucion de Vischnaunca. A termince demanda date la varianta A ni B. Tun complicau per evaluar els cedels, ma la collaboratura dils survetschs, Leslie Fluri, declara que questa è di nuota scina causa.
5: Che è relativ semplice per quelle che ti è di A, B. Lu se fa, sco repetesce, salta un inega, se scelle di in A, lo dice un inega in A, ni a scioia.
3: A lui se mette alla vita la lavoro insieme con sia collega Ursina Candinas.
6: 4A.
5: 4?
6: Also A.
5: In A.
6: Dus A, 3A.
3: Durante che vegni sorteo ad un bravo il biro di votazione, se sen giri giossi a Gerold Schmidt all'entrada de vos l'urna, aspettano un quellas a quells che vengono per svi per votare. Se le domande se ha di edau reclamazioni per quel che segli forse stau minia gref de votare sur ciun domandas, risponde giri giossi.
7: Jetzt bin ich aufgehört, bin ich aber trallatschig.
3: Ad elas persunas che au vai an tu pau a vone local de votazion an per gronda part sincerau che segi au bein den planio il formular de la votazion consultativa.
8: Oh, qua buchau si complicau. Si sa la giu de traccia, si. Stau simpel, je.
9: Also, schon stau complicau.
10: Ah, ja, also, per cui, si la base simple per mei.
9: Ben bein, nie schon, jo.
7: Also, per me, se si può stare a prendere qualcosa.
3: Scola Gerawa presenta Iris Lombris declara d'Anton se gli è stata una sfida d'anflare la dreccia formulazione per le domande.
11: Noi non siamo più lunghe debatte senza superstanza. Dopo che non siamo più di scrivere al pro e contro, ciò che dice l'esperto di una.
3: La fin finale ha il presidente comunale, ad il meno efficiente, Roland Cajacop, messo le domande in pupì. A quella se clomen a scia.
12: Numero 1, la commissione di gestione. La descrizione. Dopo l'approvazione dell'iniziativa del Pievel in 2013 è la commissione di gestione in gremi indipendente che viene da giusto del Pievel. Avant quel termine è la commissione di gestione stata in gremi parlamentari, è la giusto del Consiglio di Vischnaunca. E il futuro della commissione di gestione essere. A. In gremi indipendente è la giusto del Pievel, che tocca in decau, ni B. In gremi parlamentari e le giuste del Consiglio di Vischnaunca.
3: La capienza delle singole domande è lui stata in tema durante la pausa del caffè.
13: Ja, aber wenn du dich noch ein bisschen von der Exakte Bio,
14: hä?
13: Nee. Ja, die du
14: was? Auch schon. Ich schon, der ist Single Sales noch hier schon. Ja, Sales noch hier, wo du doch klar, ja,
13: wo du.
3: Denton è il tempo avanzato di attuare il biro di votazione a meno efficiente dell'amministrazione comunale Roland Cajacop è soddisfatto della lavoro di ses nanins.
12: Io faccio bene, magari se quel tempo c'è in tecla domanda come vai sì, o se veniamo in di noi essere fatti Suenter creiamo io, creiamo le sende, quella urna è serata, ma noi da qui non conosciamo più, ma noi siamo i risultati insieme, che noi siamo portati insieme, noi portiamo in tutto un finito.
3: È il team, è il biro del Survecs e Lez, che tutti io senza in caps, che la collaborazione ha funzionato bene. pil imprendisch dil secund on, Livio Manec, es ist auch ein prima gar che se di daus durant in domenica de votazions. A sco elgi, vegn al puspei a se mettere a disposizion per in tal survec, esce quei monte da l'uvrale domenica.
4: Gie, aber cosa sent in se sci, sco, de casa è con tot scelso, le vore sci bei in insemmen, che quei fai a plagier, de vini gà l'uvrale pli.
3: Ci sa. Forza se Livio lo è puspene domenica de votazione vid il computer e il biro dell'administrazione comunale ad endatescia ils risultati della votazione davart la nuova Costituzione de Vischneunca. Quella vegn elaborata va a suenter in consultazione der plirs gremis politics. Il è preveu che quella vegn lu in votazione il ton 2027.
0: Alice Bertoga reportau den Kaskus weiss munkentau in eine lautere Decision, dat ihr nie leus wede pli Details, wie den Klicks in rtr.ch, dann fleiss todels Resultats delles Votations. A Kunkuai a Berna. Al Cusei del Stanz a de s'occupa oz, suenter mes di con ina de las pi importantes facentes de quella legislatura, als contracts bilateral trois. Il pacchetto de convenies doi stabilisa a sviluppa vinavon las relazions dente la Svizzera all'Unione Europea. Ma perciò vai exact a neuen els punts che vengono a procurar per discussions alla Combra Pincia, come ren con Adrian Camertinius, correspondent a Berna, che os collegiaus come en linea directa. Adrian, già dopo ons vengono a specinciau de quels contracts dente la Svizzera all'Unione Europea, che contengono quels?
6: Ja, la Svizzera ha già otz Kontrakts con l'UE, quels regleschen per exempel il commerz dentro la Svizzera e las 27 jahres con membres dell'Unione Europeica, ni è la libera circolazione de persones per usinega numna dus aspects. Suenter il na de las Svizzeres ed ils Svizzers de se participar agli EWR, il Spazio Economic Europeic, il 1992, alla Confederazione di un negoziau convenies bilaterales con l'UE. Denton schon avonen 15 ans, Alula UE fac clar ch'ella ha bu propi contenta con la relazione attuale dentro la Svizzera ed ella. Il credo dell'UE è non nada mai che chi che vuol fa efficiente in suo spazio economico sto e su andà e soprattutto sorprendere le regole che valen leu. A per quai due la relazione dentro la Svizzera e l'Unione Europea ossa vini messa in una nuova base.
0: A c'è due in Lucas contracts bilaterals trois regla?
6: Ai dati sco due parts, la prima letze per tocca convenies che existen già, also per esempio il sector della libera circolazione de persones, il traffic e l'aria es in via, til standards de products. Kurd dich do ai quella part us regla co quelles convenies vegnen actualizadas il futur, co ai vin controllau ca omis duas warts se tenien wieder quelles a co di spetes vegnen lo regladas. La seconda part letze contain novas convenies, co ai sector della sanidad, della sicurezza de victuales e l'elettricità, reglada da NIF, vin è la partecipazione della Svizzera als programmi de perscutazione e scolazione Horizon Europe et Erasmus+.
0: Al Cusei del Stanz c'è oggi sventre mes di la debatte che cuoce tre di prepara de token via denne la noce. C'è in els punts che vengono a procurar per discussions.
6: Ja, in Punkt eine Protektion des Pages. Il Cusei Federal, ansemmen Kuls Kantuns, ils Patruns und ils Syndikats, elaborau keu in Paket de Masires, ke kumpelje, per exempel, Kontrolles e Sanktions plis severes d'Interpreses de Personal ke vengen a l'Uvra in Schwitzera. In Punkt di Spiteivel in quel Paket eidenton de proteger meilier Syndikalistes e Syndikalists. Verton kils Burgais, ein keu dil meini ke vengen che proprio interveniu memia fece la fiera del lavoro ai quai punct in a linea cocciana schlisles die schie per la segnastra e per syndicats. In auto punct ai che l'UE vuol che la Svizzera supren midades de leges che pertucken eben la fiera interna a moda dinamica, also vuol dire de principi automatic. Il Cusell federal letz accentuesce che la Svizzera sape lu è un adina decider de castir cas che la veglie lu proprio supprendere drec europeo Europeic, ai sapilu halt den ton da sanktions de l'UE, ils adversaris lez dien claramein che les convenies, che con quelles convenies piardi la Svizra che au memia bia souveranitat.
0: De discutada della moda maniera cola populazion duai lu decider de vart quels contracts bilaterals, ni?
6: Gie, coi è in de quels punts fig dispitai, vels pils ins duai nils contracts bilaterals usa vini tractai sco celas votazions de vart les relazions dentro la Svizra e l'UE vuol di adversaris duai lu savi prender il referendum scheine gat tras il Parlament a lu deciden eba les votantes ed ils votants a l'urna. Ils autors ein den ton del meini che ils contracts bilaterals agin in a tal main gronda montada pel futur della Svizra che trovi che in a votazion obbligatorica nur che trova bumo in a maioritat della svus ma bein e in a maioritat del stanz per che vengin lula fin finale acceptai. Qua in a causa polit heikler consunt ils liberaldemokrats til zentr va che propi in fos per mirze tras la partida es in tscheivart che la decision croda lula fin finale e la combra pincia, letza il moment pulita wird.
0: Ein spätje bei tres dies intensivs el cusei del stanzen grazie l'Adrian Martin per da in surveste dels punkts importanz. Was ist Stauperrotz del Magazin de Mietzdi, responsables pels Contents, sei Samuel Sosai Staus, Livia Kedova, preprau präsentau vus les Novitats. Mio nom ei Anna-Selina Quinter, tot nos Contents, ade Quintir Magazin, am flessi nosa pagina d'internet rtr.ch, a kau continuesci lupervus de mese cules gratulazions, ti vis limbi centrum Mietzdi.

0: las gratulaziuns.
1: Presentado il bogn Engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: La pausa de mezzodì di Rotter Impero è già bordata verso la fine, ma noi cominciamo a con l'ora delle gratulazioni. Il microfono per voi, Natalia Diller, Belgestein, in nostra compagnia. E noi gratuliamo a scoprire al Leo Spesce da Trun, il festaggio si è decimo anniversario. Le gratulazioni vengono dalla famiglia. Car Leo, oggi è stato festivato il Dia Javel di Nascenza. D'accordo, la nostra vita a te tutto il bene per tua vita. Ora avanti tutto, buona sanità, bia cliccia e ventira e massa bia altri momenti. Noi vai in Bugenta e celebriamo questo festival oggi insieme con te. In car salit ed in una ferma strocla di tuoi genitori, tua sora e tat e tata. Dario Hess con Veta Biala, te lanzo sa pel Dijevel del Lio Spescia.
3: Ent!

La vetta biala del Dario Hesper gratulir al Lio Spesce de Tron per sia digivel anniversari. O cent'anni festaggia la Renata Vincenzi Gron a Lyon. Ella survin duas gratulazioni, per ella es ne scritt quisco. Cara mumma, cara tata. Oz astes ti festivà il occion tavel di de nascenza. E nus gratulain de tut cor. Nies pli gron scazzi aile sanedat. E nus giovisain a ti ang biars ons senza pli grons in caps. Nus ingraziain per to quai che ti as fac e fas per nus. Enchaiva a shashta in tec il fargiu puerla, per chai ella venge tutina puspai. Per sua intergaude mince di con farties spasseggiades, ni era con far excursions cultrin. Gauda oz quai di special con tor las visites che volen gratula a ti. Quai gia vision, decor, Prisca e Christoph con Nino e Mauro, Ivan con Chiara. E la seconda gratulazione? Cara Renata, oz astes ti tiu occion tavel onde nascince festiva. Nus gratulain a ti da cor e giovijain mo tut il bien, che ti possis vina von fatti a lavur, ir a muste e fa visita tir tir cara sora d'ora. Sperain che nus ascein aung dic fa in a visita Silion, con in glas vin vain adina leger en semmen. Quai giovisna ti da cor tiu fra Reto, tia quinada Sofia, tiu figliol Sandro, cun famiglia. E per la giubilare de Lyon, te lanzos il cor viril salov, cun ils dodes brigans.

per Renata Vincenzi Grondaglion, che festeggia sia 800 anniversari, vens pudiet ler il cor viril salov con ils dodes brigands. L'ora deia co en cina gratulazion per Ursulina Cavein Livers de Dardin, che festeggia il 92esivel. Cara Ursulina, sin tu 92 avel natalezzi, gevigaina ti de cor tot bien. Gauda ti udi e lai ir bain cun tai. Nus vain bugen tai, tes parents. Il canta Maria, centur del cormisce dau de Dardin, vinge vijou.

0: Il Canta Maria del Cor Mischedau de Dardin. Il regal de musica che nus veins de l'oper Ursulina che vein livers de Dardin e la festaggia sia non in te duas ivel anniversari. Il regula Mognetti de Rabius ozim buonura podia regalir la cupina.
1: Io le sgratula cordialmente de mia Brit, la Valerie Mognetti, che è stata ad Oberhofen am Thunersee, con mio figlio naturalmente, ed ella è venuta mamma e mamma da Dina Vuebe da Dina di Schmainz. E io le ringrazio per la sua cordialità, per tutto il bene che la fa per noi, che noi siamo Dina benvenuta per ella, ed ella naturalmente per noi. E io le scrivo che tu hai una migliore Brit, proprio una flotta cara.
0: E scu mamma da Dina Piccina Matta da Dina Per Mais, solo giuro trovare in una tazza di caffè in più. In 14 minuti l'una e i uasalas lingi da telefon vos preis cugent erinche gratulere vos piceres e vos piceres con telefonere al 0800 20 25 30 o con scrivere un whatsapp al 079 200 70 07.

simpatica. Sebalter, gente simpatica. Ed una gratulazion simpatica o quei do inscrit via WhatsApp. Ad es nie scrit. Oz festivesce Rosvita Cavelti de Sagogn siu si sont siatavel anniversari. De cor gratulainus a ti e gevijain pil futur tut mobi e bien. Buona sanedat, contentientia e bia bials moments d'allegria. Che ti possies anc biadis ed ons ira l'umbrain e gude insemmen cun tia ed il ciaun, la biala abitazion, il bicurcin, las bialas fluras e la buona compagnia. Oztenton gauda quai bidi e lai ir bain cun tai. Carsa Litz via radio, Renata e John Florin.

0: E dal telefon è Rudolf Brülisauer ci vesco gente a gratulare. Allegra manci Rudolf.
1: Allegra Natalia. Eres gratular a Lucia Cisc Gras. Io scuola.
0: E c'è già visto il tuo della Lucia?
1: E gli ho visto tutto il buon di Samba.
0: E poi oggi fosh in c'è fer festa o la planizzò quel cosa?
1: Ma è non sa meglio da qua. È non ben blessito.
0: Ma vai, ad un caffè di te storte da questo giro per la Lucia.
1: Ai,
0: ai. In mince caffè.
1: E allora al toc Soldamella sottis della cappella Soldamella.
0: O se ci fanno giro un piacere con un po' musica popolare, te l'hanno fatto gugent, grazie sì. E bel seve mezzodì.
1: Sì. Arrivai Natalia, bel dì.
0: Adio.

La chapella soldanella per la scher sutirla giubilare Lucia Zischke de Schuol. Pel più facile se sente sisivel anniversari.

0: Donna Summer con Bad Girls, ed è sto lunedì un quart, gratulazioni sono capito in giunas. Ed è sancio da trere la busce, 30 to quelle persone ci hanno azzurfnie, gratulazioni. Ed oggi potete fare un piacere in più per la gratulazione a Radio Enche alla Lucia Zisch de Schuol. Ella sovien erenche ils bons del bon Engiadina.
1: RTL, las gratulazions.
0: Ed è già visto senza un bel sabato mezzodì a tutti. Il microfono per voi era Natalia Diller, Stebain e fin da mem.
1: Il suo intermezzodì per RTL. Con sempre verz. Hits. E scoprides. Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattura di musica, Christa Soliva.

0: las novitats ter RTR.
1: La Vischnanca de Schiers ha piglià masiras per spargnar aua e il Teatr de Cuira combatta con problems finanzials. Quen dus tals temas, oz a las duas, al microfono Livia Caduff. Buonasera. La Vischnanca de Schiers ha ordinato differenti masiras da sparen per vedere la mancanza d'aua da baiver. Uscirono d'ascian in specie per dare aua als giardins con aua da baiver o giubergiar l'auto du plazzas con aua da baiver. Plin avant vengono ils pils serats, quanta scritta in la pagina d'internet della Vischnanca. Il motiv per le masiras è in la secira e con quai in la mancanza d'aua. Il Teatr de Cuira è finanziale ma in such quitch. La contribuzione da gestione della città de Cuira ne è becce samidata da pi il 2009. Il novembre decide la popolazione da varti in augment. Se l'augment vende refusage, manaccia tenor ils responsables in a reduzione da prestazione, es iscritta in a comunicazione. Per tuciats fissan geus ospitants, co-produzions regionales ed il programma per scolas. Per la votazione del 29 novembre va per in augmenta 860 mili sin income in 6 milioni francs. Il Parlamento della città aveva approvato l'augmento il cercladur con 17 contro 2 votes per 2 abstenzioni. La branca del traffic public sostegna il progetto Traffic 45 della Confederazione, pretende d'entanto da più daners ed in priorizzazione del progetto. Il staners che la Confederazione propone una tangente nor la brancia becce per il proiettio che ha già deciso. Senza de pli daners potessero questi proiettio già sa retardar fin il 11 de 2030. Il proiettio della Confederazione prevede fin il 2045. La branca de traffic public propone per quai da pagare a navos il debit della transversale delle Alps fin il 2045. Ampli pretende ela mantenimento avant ingrondimento, pia da metter da pli paesas in mantenere l'infrastruttura avant planizar novs proiects pli grands. Darina taccia da cybers in la SRG SSR aien hackers angula datas da radont 340 collaboratures e collaboratures. L'interpresa da medias ha porta plant. Per tuciazza è un consunt collaboratures e collaboratures actuals sco era anteriurs dalla redazione d'informazione dat SRF, scrive la SRG SSR in una comunicazione. Le datas anguladas derivien dall'on 2020, i va per noms, funzions ed informazions da contact. Datas sensibles u plets glavs na saian pec per tuciaz. In adeti actual mai nagins indizis ca questas datas saian venidas publiciadas.
0: La meteo.
1: La novemna comincia con bellezza a ora da tun, il sole splendura quasi dappertutto. Ad me un dati vino avanti sul leil, per incontrare la mossa in incins vels da nivels. Le temperature restano miaivles, a cui era dati 26 gradi, a moste 24 ed a sameden 20 gradi.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Il suo entomesdì da RTR.
0: Con sempre verz. Scoveridas. E hits.
2: Musica non-stop.

0: Las novitats der RTR.
1: La vischnanca da Schiers a piglia masiras per spargnar aua e il teatr da Cuira combatta con problems finanzials. Coin dus tels temas sozza las trais al microfon Livia Caduff. Buonasera. La Vischnanca da Schiers ha ordinat differentes masiras da spargnar aua, quai per vide la mancanza d'aua da baiver. Uschiena d'ascien in specie pi dar aua als giardins cun aua da baiver u giubragiar l'auto u plazzas cun aua da baiver. Plin avant venin ils pels serats, quai stat scritz in la pagina d'internet della Vischnanca. Il motiv per las masiras sa in la secira e cun quai ina mancanza d'aua. Il teatr da Cuira è finanzial ma in zuc quitsch. La contribuzione da gestione della città da Cuira ne è becce samidata da pil 2009. Il novembre decide la popolazione da varti in augment. Se l'augment viene refusato, manaccia tonore il responsabile in una riduzione da prestazione e si scritta in una comunicazione. Per tuciats fissan geus ospitants, co-produzions regionales ed il programma per scolas. Dar la votazione dal 29 november vai per in augment da 860 mili sin 1,6 milions francs. Il Parlament della città aveva approvato l'augment il cercladur passà con 17 contro 2 vuschs da 2 abstenzions. L'ovra da Git Caritas criticescia cocin zwei anturn cum persunas che lavuren ed en pertuciades da povradat. Quai a riguard las premias de las casas de malseuns che venien puspe a crescer. Denor Caritas saien 360 mili persunas, memia pauca paia, malgra che las adels lavuren. Quai correspondia a bunamein 9% de tut las persunas che lavuren in Svizra. Schins quinta els confamiliars e confamiliaris vitier, che vevan en las mademas chasadas, lura saian passa 820 persunas pertuciadas. Caritas propona differentes masiras. Trant der autorina paia minimala fixada tenor leja, scoer prestazion supplementaras per familias. Il Cusè dels Chantuns ha cominciato a intermezzi una delle pli importantes debattes de questa legislatura. Ils contracts bilaterals trais. Il paket da convenias do stabilisar e svilupar vinavant las relaziuns trant la Svizra e l'Union Europeica. Il messadi è pli lung che ils contracts anteriurs. Quel compilia passa mille paginas. Quels avant era mincia mai 300 paginas lungas. Bunamai 40 leges federales stom venir adattadas, vitier venen trais novas leges. Dispitaivel entra inter autor la protezione da paia, l'immigrazione e da surpigliare il dretsch dell'Unione Europeica. Per la debatta è in previsits trais dis.
0: La meteo.
1: Oltre da me un dati puspe bler su leil, las temperaturas resta miaivles, a quira dati 26 grads, a muste 24 ed a sameten 20 grads.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il zuenter mezzdi der RTR.
2: Cuscovridas. Hits. E sempre verts.
0: Musica non-stop.

creatures of unrest.

0: no blibt.
1: RTR Musica Berlinisch.

0: Las novitats ter RTR.
1: La Vischnanca da Schiers apprendi masiras per sparniar aua. E il Teater de Quira combatta con problems finanzials. Quai indust als temas oz las quater al microfono Livia Caduff. Buonasera. La Vischnanca da Schiers ha ordinato differenti misure per sparniare l'acqua da Baiver. Uscendo da un specie per dare l'acqua ai giardini con l'acqua da Baiver, uscendo l'auto o piazze con l'acqua da Baiver. E più avanti vengono anche i pilserati. Questo è scritto sulla pagina di internet della Vischnanca. Il motivo per le misure è la seccia e con cui una mancanza d'acqua da Baiver. Il Teatro da Quira è finanziariamente un squitch. La contribuzione alla gestione della città da Quira ne è ben samidata da il 2009 ed il novembre decide la popolazione da varti in augment. Se l'augment viene refusato, smanaccia tenore il responsabile in riduzione della prestazione, e si scritta in una comunicazione. Per tutti fissano già gli ospitanti, coproduzioni regionali ed il programma per scuole. Per la votazione del 29 novembre va per un aumento da 860 milioni in 1,6 milioni di francs. Il Parlamento della città aveva approvato l'aumento il cercle dur passà con 17 contro 2 voti per 2 abstenzioni. L'ovra da Git Caritas criticesce che in svan turn con persone che lavorano ed impertucciate da povera dat, quai a riguard le premie delle casse de malseuns che vengono puspe a crescere. Denor Caritas ha 360 mili persone, memia pauca paia, malgra che le adels lavorano. Quai corrisponde a buona mai 9% di tutte le persone che lavorano in Svizzera. Sin quinta els confamiliars e las confamiliares vitier che vivono in las medimes chasadas, l'ora sai an passa 820.000 persunas perduciadas. Caritas propone differentes mesires, trantr auter in a paia minimala fixada ten orleja, scoer prestazion supplementares per familias. Il Cusere del Ciantunza ha cominciato su intermezzi dalle pli importanti debatte da questa legislatura. Il contract bilateral strais. Il pacchetto da convegno sto a stabilizzare e sviluppare in avanti le relazioni tra la Svizzera e l'Unione Europea. Il messaggio è più lungo che il contract anteriore. Quel compiglia passa 1000 pagine, quel avanti erano mince mai 300 pagine lunghe. Buona mai 40 leggi federali stanno venire adottate. Vitier vengono 3 nuove leggi. Dispitaivel entrant der Autor la protezione da paia, l'immigrazione e da surpigliare il dretto dell'Unione Europea. Per la debatta è imprevisit 3 dies.
0: La meteo.
1: Oggi da me un dati bler sul eil, le temperature restano miaivles, a cui era dati 26 gradi, a moste 24 e da sameden 20 gradi.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaciones chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdi ter RTR. Conscubrides. Hits. E sempre verts. Musica non-stop.

0: Al mercau de Cuera l'es augmenta la contribuzione annuale pel teater. Quai per 300.000 francs. Al Parlament ha questa stat dic clara mangiè, quai congisiat incontr duas vusts. Al davos plaid en causa a l'udenton la populazione. Gianna Maria Cantieni ha cinciau col president del Cusei de Fundazione del Teater Cuera, Johannes Fluri, a scomprem level a seve de coca il teater de Cuera drovi quels 300.000 Milli francs de pli a don.
1: In questo caso, nel 2009, al teatro la stessa contribuzione per la Duna. Ma è di la Duna, meno di 7 anni, a spogliare per un altro più, che non è molto impertinente. E studiare impostato nel settore della tecnica, la viene da bisogno di più liote e quella. Oggi si sto a pagare perché qua è un personale, c'è difficile ricercare.
2: Tocca a noi a lui teatro, invece lo vorrà in modo maniera economica chi trova qua?
1: Da qua economica, ma è possibile che in giù cedere in tutta la mia attività professionale non guardare più di tutto sull'economia. Ma non va in proprio, non esce anche le strette, che non posso dire altro. E se non fai uscire in avanti, se per esempio questa contribuzione non è accettata dal popolo, loro stanno a stricciare, per esempio, per il programma per le scuole, altri ci fanno proprio malavita.
2: Fos quella soletta conseguenza, ni desse anche altre conseguenze se quel funzionasse o se bici con quella contribuzione?
1: Una conseguenza fosse che non avessero loro fedia con tutto quello che vogliono dovrare le nostre località. Per esempio la Camera Filarmonie per concerti classici, loro stavano a dire che non potevano più sporgere tutto quello che non avevano sport fino a ora. Questo non deve essere da fare qui il cielo più in aereo possibile, ma semplicemente il ponte si può vedere con la dente, senza dente non si può fare il ponte.
2: Also, è urgentemente necessario che quella contribuzione venga aumentata?
1: E posso dire che il Cusal della città e il Parlamento della città hanno dato due anni con questa affare e hanno provato se non fosse possibile. In maniera mensch passare atrás e hanno detto no, questo può essere.
0: Scheia Johannes Fluri, il presidente del Cusei de Fundazione del Teatro Cuera. La popolazione de Cuera decide il 29 novembre se la contribuzione annuale del teatro deve venire aumentata per 300.000 francs per essere in 6 milioni di francs ad anno. Mopel Nir de Lungla ai Botungiu, la Stadion Vergada, pel club de hockey de Tavau per diventare campion svizzer. Ma clara, la fine mira resta che il Kübel doveva venire puspei in Zaku a Tavau. La nuova Stadion ha d'antonaciet tutto altro che optimal, a vittir venien problems de blessures. Giancarlo Candines, de Vartles, Schwides Actuales del HCD.
3: In partenza perfetta, se gli si dir Bostau di Jan Elsten, il chef de sport. Del HCD. Denton se gli un lunch ne vende fa qui taus. E se gli details che funzionisce in quel momento bo.
4: Mit der Verteidigung und auch im Sturm so verschiedene wie Tetris, das ist noch nicht zusammen. Aber jetzt mit Geduld und auch zum Schluss, wir müssen kämpfen. Für mich, das ist was wichtig.
3: Duas Victorias, quattr Terrades, klar boque quel Vizekampion Schweizer spetje des Sets. Denton dat die Regions de Cocchi wohl buon propi. Se la nuova sezione all'equipe piace ben esperienza ed è qualità. Per i giocatori di Ceba abbandonare il club scopre per esempio in Simon Knack né Matej Stransky. Al medem moment hai abbredato rinforzamenti. Da scioglie oggi per questa sezione i due giocatori nazionali Ken Jäger e Dominik Egli parte del HCD. Ken Jäger è perfino capitani.
4: Es ist ein anderes Mannschaft. Ich sage nicht, dass es wie letztes Jahr. Das ist ein anderes Mannschaft, ganz klar. Das braucht Zeit für die neuen Leute und wir brauchen mehr konsequente Spiele mit einer optimalen Leistung.
3: Als Jungs in Token der Kau stehen ein paar in sehr Jupiter Wau. Las Jugs alla Champions Hockey League, no che ha dato due vittorie ed in terrada, seggen, per esempio, stai fech buns, menzionesce Jan Elsten. El campionati ha Jan Elsten ton svenzfat in dus beis de memia.
4: Ich muss sagen, das Spiel, wie es gegangen, wir machen ein paar Fehler, dann wir zahlen Cash sofort. Aber die Grundlage von unserem Spiel, wir müssen weiter besser machen und das kommt.
3: La grande sfida durante le prime giornate della nuova stagione è aber senza dubbi le blessure. Il difensore Nico Gross crede che le prime giornate per via di una blessura del genoio e la nausea nuova è quella di Simon Rivors. Il svedese vince entro in ruptura del Lidium Crujau per via di hockey questa stagione. Sco chef de sport de Jan Elsten ed in bien contact culs trenaders. Ed actualmein e bia sin telefon cun agents de jugadurs per lu anfla baulni tart in remplacement per Simon Rivors.
4: Wir wollen warten diese Woche und dann werden wir jetzt mit den Coaches und schauen wir, wie das läuft. Aber wie gesagt, für uns Priorität ist die Mannschaft auf dem Eis, die Leistung, die Harmonie und unser Spiel finden.
3: Klar, heute Onkel HCD, wenn als proximes Dies, nicht als proximes Jamnes, hat engagiert ein Jugendur erster Supplementar. Alle Findelsquins wollen den Club der Hockey der Tavau nun nach dem Pushback-Kombatter beim Titel der Champion Schweizer.
0: Tom Perotz, als 28. September del Magazin de questa Serie vi November Gaules Giun, Big Vus ist et lau, samals os aest aus responsables pels Contents, Livia Kedov, pels Novitats, a miu nome Anna-Selina Quinter. Acau continuens a vina vona tra la sera in prim cu musica de Texas. Say what you want. In bien, digi sera.

0: Ina buna saira cun RTL.
1: Evenio mes la sisu di vanenies magazin de novitats al HCD a un en qual sfida a potenzial. La stadion bonjet a schi optimal. Ebu optimal ai en chiat la era Klopp. La squadra tudescia ma rende sco proxim c'hai che la giù di dir vartla terrada contro la Grecia al microfono per vus Anna Selina Quinter e oggi vigel in abbia la servus e nostra compagnia.

Loga, loga, loga. Ina del 2010, la Shakira con Loca. Dos dati nuova musica causa in nostre ondas del Nico Santos, Why Don't You Stay?

La Cervenie Sportiv gaus in nossa Sondes pel pli. Adiei zwar bo Sport, tutina ein paar Paralleles i dat Medaillas alla fin pelas meres Prestaziuns. A forza siua in ni lauter, in ni lautra e pulit. Als World Skills, al Campionati Mondial de las Professions iusa fin alla Delegazion Svizzera a Brilliau a Gudignau 12 medaillas en tot, 4 de daur. Quellas categorias recepzion del hotel, installazion sanitaris a scaldament, tecnologia de camions, ad industria 4.0. Lauvai surtut per la digitalizzazion e per la segertat de cyber. Als World Skills an giu liuc alla China, bien 1400 persones ani alla cursa alla differentes categorias. En tot alla Svizzera stade sin platz 3 delas delegazions, quesente la China alla Korea. Gie e 8 professionsseins fa in sport a cittadina concurrenza. Tantas medaille Svizzeres jetzt prendin Emich Gas Adina Bujen.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun Selina Chistel. Nus entschevin a lax nur che l'iniziativa la populaziun due vigni informada e vigni da surdada alla vischneunca. L'iniziativa è venuta lanciata per quei che la suprastanza comunale de Lax ha deciso di far parte della Corporazione de Sanadat Sana Surselva. La fine mira dels iniziants e les iniziantes è che la popolazione ha votato il 29 de novembre davanti il futuro del provvedimento de Sanadat en Surselva. La Vischneunca de Schiers ha preumasiras per vedere la munconza d'aua, quei de leggersi la pagina della Vischneunca. Dentro l'altro è scomandato da aua ad orz a pascet con aua da beber, scuola da lavare autos ed un plani pools. E fanteunas e invenidas centades giù. Il teatro da Quera combatte con streccias finanziales, a scienels responsables informau. La contribuzione de gestione del mercato de Quera per il teatro segue da pi il 2009 boplissamidada. Il sovrano de Quera decide il novembre de vart in augment. Si detti bo de plidenes schmanacci in a reduzione delle prestazioni. In Svizzera vengono fatti meno poco per combattere per predare le persone che lavorano, come l'organizzazione de Git Caritas. Tenorella seggen 360.000 persone in Svizzera per toccare da paupredat, malgrat che le lavorien. In vista alle premie de casse de malseuns che crescen puspei, pretende la Caritas Masires. Dentro l'autor, in a paga minimale tenor legge, scoe supplements per famiglie. Ton de las novas de dots, figei e unina biala sera.
2: Ina bella saira cun RTL.
3: C'è capitato oggi inter nostra resumazione del di a dina in a buona survista. Erstau grande tensione si mezzi moment. Neua aici vinius elegius coi viniu votau tutina als resultats ein stai polit clars en biars logans. Nus mrein on ina gapi exact cercin expert di de vartel system de milissa de las vischnaunkes grijunas. Al microfon per vus questa sera, Anna Selina Quinter, gudi a scheisse mea curt.

0: Animal Instinct, The Cranberries. Diverses vischnaunches grischunas han giu de leger ir novs presidents ni presidentes de vischnaunca ade suprastonces. En bias logens ai modau ine persona ca isse messa a disposizion per al timun ni per impost en suprastonza aden certs logens ein sitz en suprastonza aune dine vacanz. Esche bias vischnaunches funktionäschen kun in system de Melissa pari adine pi grev den som am fla avon de Knidats a Knidates. Gianna Maria Cantieni leve se ve co l'organizzazione de Vischnaunca se sviluppadels de vosons, cia che nas fide as actuales a si trova pel futur, forse è modells alternativs.
1: Tenor in a ricerca nazionale vegi la mesa dat dis vaginadis svizzers fadaia da catar persoonas per la suprastanza. Gi i expert per vaginadis tir la scola olta specializzata di Grijon FHR Ursin Fetz. Ziffras specificas bi Grijon detti dentant nignas. In pudess ver l'impression che i pli grev per vaginadis pinz de catariet per la suprastanza ca per vaginadis pli grands. Quai pare dentant bice da diassera scheia.
2: De no quellas ricercas nazionales dati ei contrari, pi pinkele vischnung e pi pauc anonym, la situazione è da pleg in sapa schwader in a person. Also in Svezia qua biga in a tendenza ca las vischnungas grondas vesten pi pauc problems.
1: Mo i davanti plea plea greaf da combinar politica comunale alla profession quotidiana. Ad eris quetschen in tal uffizi segi davanto plea grant. Quai demussian las cifras di monitoring de vaginadis ca la FHR fa mincia di agions.
2: Zwar tenor il contin del lavur sco è la pression del temps. Quando also se tonte percien anselamentau ca la pression sigi augmentada il de vos temps. Qui vezing us un exempels cun Bondo, Niecro Montana, qui schien pa un mix de regions ca fa dinge pli grev de catale jeut.
1: Er la responsabla dat a las specias de la populaziun segiens augmentadas. Da c'è man deti dentant er tendenzas positivas d'observar.
2: Il sistema di Melissa vignozzi il G sosteniu da dinge administration a dinge pi professionale.
1: Certs vaginadis s'orientescen actualmens schizund in direcziun din model da CEO. Paia chi canzlisch ni la canzlista comunale survigne da pli responsabla dat a pussanza. Ursin Fetz constatesce dentant chi invece a Grijon un po' fadaia da surdar minia blera pussanza all'administrazion.
2: In stat pibugen quella al presidente, alla presidenta comunale, quanto c'è, c'è quella fa l'ubica dreccia, se venza in quattro onze, o magà eleggeren se chi auto.
1: I dat paia in svilup tier l'organizzazione di svaginadis Grijungs. Mo quae ca per tutti l'organizzazione, se c'è l'innovazione erbe c'ira scilienc, per quae chi dreccia cantonal decidi er adetti avanti Rom.
2: Also là, wir sehen, dass es possibile dats, che las vischnunkes am proven è da sa da differentes organisaziuns. Nus wend in a certa tendenza è il grijun da mi da di system an conoscenz de departaments vita quellas direcziuns.
1: Quel modell rinforzesce la tendenza a di svilup chi expert constatesce. Per exempel, i vaginadi da Sursees ha già professionalizzò fermamente i presidi comunal.
2: I valta las vischnungas pi grondas venzan us i presidi Eugesus 80 plus. I presidi mida dil sistem da Melissa veien il sistem da profi. I president comunal sco profi, ca vive da qui. Da speras venz aber las pleras vischnungas grischungas jet. Quattro autos co members della suprastonza a quels vignen el futura star rappresentanz dil sistem da Melissa.
1: Tieri pensum di rest della suprastanza comunale mussa l'experienza da Dursin Fetz, chi è importante che quella procentuale va becce sur 20%, per quai an querom vomi an bain da combinare uffici politici con la lavur quotidiana. A quai ven tenor la tesa di expert della FHR fri probabel era s'etablirsco modell d'organizzazione futur di svaginadis grijungs.

0: Terre. Il profil.
1: Si va per la sanidad degli animali, per la protezione di quelli che per il mondo scoccherstevano ad animali vivono insieme, lo vengono bia fils insieme di Reltir, Johann Biart, il veterinario cantonale del Cantons Grigione Glarunna. Da quelli fils di Scurinus, la prossima ora, d'Antonè, c'è Camenau, Johann Biart, la pratica da veterinario e invece la burocrazia cantonale a quera. Benvenuti a mio ospite il profil, vi che va a venire a voi e la sinergia. A quera, ad un cordiale benvenuti a voi che ti clais con l'emissione. Io sono Claudia Catoman. Noi siamo in una stanza di Sesides. Ad un sesso, vai io ferm, faccio qui, che ha cauto a voi, dei veterinari, in l'altro che prende il cielo con lui. Quei buscia?
2: Quei buscia, no? Quei buscia, noi siamo anche quella sinergia, noi che siamo la mese d'età, ad esempio, io del Canton Grigion, in silo, da ciun alzadas, che ho dato le regole interne, se dine di quelle sei, ne gins c'èuns.
1: Vos veis niang in animal da casa, os niang in gat da cobo?
2: Quei eia scia, insonsi da si ulentire vete con animals en situazions plagiaivles, en situazions mainz plagiaivles, ja vieti bugien animals, tracce la becca drovel, quella energia pels animals, principalmente ella clamada, lus und de magari a casa elezca, che son mort enter humans.
1: L'introduzione del profil va io già un po' a descrivere kurz, che vous sco veterinario cantonal figeis. Ma io lascio già declarare vous, che sau da tutte le vostre incumbenze.
2: Also, in primis, sono io manato da quei uffizi, da sicurezza di Victualis, da sanità animale.

0: Io sono relativ ambizioso. In generale, io so prendo il budget responsabile da, di aver effettuato, se c'è, io ho il budget reiz da conoscenza, a cui ha di un'intic fascinato mai, per cui ha sentito lungo tempo della pratica, sentito venions della pratica, che ha di un'infa budget, ha di un sentimento, se c'è, l'essere un fa nief in mia vetels da vos 15 anni. Questa è la mia motivazione.
1: C'è meno che da quella lavoro, la pratica?
0: Nuot. Assolutamente nuot. Quella domanda viene a dire più specializzata, ma c'è meno che nuot, perché io hai vivuto qua con grande persuasione, con grande motivazione, ed hai tracciato vivuto tutto quello che si sa in te fare la pratica, ed ho detto hai auch buones Regulierendes da quai, es sei ein Diskussionär kun Veterinaris, Veterinaris, kun mir fehlen kein Veterinarier, aber man kann mir auch genut.
1: Ich meine, wow, der c'è Stoffi in vossa Labor, wo es für die Soße quere?
0: Fibia, kausa sind ein Stoff, es braucht genus essen in Uffizi der Schurmetsch. Nus war in da Marak.
1: Also müssen wir es mal verfehlen.
0: Nus kontrollieren, intervenieren, korrigieren. Und nus war ein Atlema in Koi Ayashi. Und nus war ein Ortweste del Possessur, del Human, den ihres Klient. Ich kann nicht sagen, dass ich es war ein Svens mal verfehlen. Aber Koi Aikuela Kausa stoff in seine Tramenzerzprinzips. Koi klar, aber erst ein Bestemkels Orts, kun Koi Tschau placieren kann. Bibaule la praktik. Es jo lovrava le forze bibia ures.
1: Nus mein luen details, je les den tonus faun in passa na vos, a maras in vos afons, vos es skrschi si, sin in ben puril, a sum vich, e costau gina tipica afons, sin in ben puril.
0: Ihr tratschelt schon klassik, bab, fevel pur, era forse bo pur ort persuasivum, perché il vedino il sentimento è che si fa si c'è auto, si c'è meglio.
1: Also l'astuio.
0: E l'astuio, genau. Miutà era pasternè pur, quella combinazione, ed indel sfeil sa di ora sorprendere la pasterneria, e c'è il bain puril. Mio babbo aveva fatto il meglio a Londra, lei si è ingaggiato, la pubblicità, sco su Preston, sco presidente della Play, e il mio codice della Unione di Traccia ha dato una tramena mai e ha dato impulso per la responsabilità. La mamma era la chef a casa, dirigeva qua, è relativ subtile, a fine di vostro, ma lei aveva schon in der Couch, es wäre die Reminente fahrt in einem Prendissadisch, go Cousonze, schon schaffe Franzos, und es ist ein Kirschissi, fetch, traditional, aber eh fetch, wenn die Reifel kun drei Phrasen zusammen.
1: C'è la Wurst, wie sie sich a casa, se dir se gli da, in Stall, Kaffein.
0: Also, quei, forse, il primo punto importante, per mai, meist auch in Stuem, aber in einer Stja, per mai, il favorito era Noel, io avevo detto che erano stiers, schon de letzte Sure, Boschi, il favorito, il fa fein, si deve tensions, ne discussions, devi e magari la Stadt, wo dies de Belaura, aber dies de Kerem Malaura, no kins weve forze Button de Lavour in si grand Programm, lo devi magari Kerplines, dentro nus verliuns, magari cus genitours, aluai. In die Legionum, die Jochen, die was im Platz lauter Stadt.
1: Also, Sie sind Alp, Schko, Pastor?
0: Genau. Alp de Livers. Alp de Livers sei per la Cadie, nicht per la Surselva, in Traceo, in Alp, kein Conoscente, in Alp de Wacke, sie war leu, fach Pastor. Differenz uns, daran al temps che ma la scuola muste, ad ai leo e viu al svilup dalla agricoltura, gli prima anche son staus les in quell'alp mulger a meo, che aveva il stium prender, a cui che lui ger tiau relativ bene, mulgeva il sper de bein, lo la introduzione della maschine de mulger, che sai un scosci fos oz, no che que veniu introduziu con grande skeptica de certs purs con e critica in primo momento, che funzionesche bo, che a questau al mein in temps per mai fech interessant, also al temps d'alpigezione stau in Scuola della vita per me.
1: E questo è il momento che voi decidete di venire veterinari? Ne hai dato un altro impulso?
0: In combinazione, si dice, il

0: temps d'alpegiziun, aber il contact culs animals a casa e nuegl, nascientes che vais viu perseguità, brevisetes del veterinario de letzes ures, qua dininteca fascinau mai. Aber io schon nascia mia motivazione den prender de veterinario stau l'agricoltura, oz a quei tot auter, oz ai quella clamada prina femminisada, 90%, prima als minche studente che studiede de veterinario a Wincavail in Cheun, ni c'è possibile l'ideale schizonomidus, also che vai se mi dava extrem bia causa. La mia motivazione è stata l'agricoltura.
1: E tu cosa sbuvi ni pur?
0: Forse è stata una possibilità, per cui che era forza bugato il giuven, also la finale il mio fra giuven faggi il pur, quella se dava in sé che la strategia di mes genitors, quella che il reminente stava fece in una grande motivazione di Dels e els han voluto che noi in una buona scuola zivna, che erano i propri d'autore, also in fra faccio un apprendizzato di tecnica, in fra pigna faccio un apprendizzato di pur, di un altro autor fra, wenn si vi fa studia, quindi tra me, che è schon fece un graziabile, sta per noi.
1: Avanca di scuorros del vostro lavoro, lesso di scuorros de vos sco persona sentinti che puls. Che qualità se scriven vos il meglier?
0: Also es son del della anzena el calendar son de au tauch. Ni bofs kanns di, ad es son in
1: Was mein kulchau tras la preit?
0: Was mein kul, ja mein kulchau tras la preit, der son ambitiös dom bussi, Ja, ich habe schon mein Charakter hat, mein gesund Fetch, ich habe eine gerade sich ein Privatwunsch realisiert.
1: Dat in Motto in einer Philosophie, die Kompanie wusste, was sie wette?
0: Also, ich trage schon, wenn wir uns in gerade studiau da fa in tattoo proprio si c'è scritto lui si è scritto sì si mi brach nit in combinitz nu carpe diem si dir also gauda el di quene gade in motor ni in motivazione also de in sto fall meglio rot londra del secone ad une gade in problem da sanada da sie kul bupigron aber kul muskulatura leu vali per mai schon al prinzip never give up also dai mai si.
1: Da die ganze Zeit gedacht Orientation in Gräfstems.
0: Er trat ja Orientation da die Minisazine schi bia Konstellations soziales Propika ke fan vini ins Trisch. Sech in avio extrem bia kaus. Also er trat ja l'Orientation ni per mai ja schon kanus vivi in die Kerwa schel viveren in Kontext fece de seuns cum bunes relaziuns sind einfach la familie also quei hat mein per mai quei ten lu mai a quei da de motivation
1: sind die bus essen sind grazevels per la vita che vos veis
0: natural mein natural mein quei esci also quei stein se es konsum kunne seuns de spert seuns de chirp
1: Johann Beard eis de deus de veni veterinari a Bopur. Denton alge vejau il titel La Pura de Corin Curgillas. Per quoi che vos veis Bunnes regurdientes, nicht motiv.
0: Quella canzone plaie mi extrem, also il text ei surprendenz, i dat ein Video de quella Musik, quai ei fascinant, la melodia, ca scine mi scheide, oder passus, forza indigens, aber ei fece exotics, quai adine plegio mai quella causa. A mia mamma venien de mena, mi proprio in quella canzone.

0: Johann Beard è il veterinario cantonale. In regurdienza di sia fonza, il ben puril, e forse in te calstems si d'alba gli avevau il profil corincurgillas con la pura, ad è in regurdienza di sia moma. Poi si fa la matura a Mustè, studiavo a Friburg, ad a Turic, veterinari, e sono il studio veis assistiu tre sons alla facoltà dell'Università di Turic. C'è vuol quei dieci in una plazza d'assistenza? Che fai, Leo?
1: Il temps da also dem prendisati il studio veterinario che hai 80% teoria 20% pratica ad instotze nur per die jule spores ko ja bovliu fa in mia regione che au level u forza spitart fa mir facente se de mia carriera per che sbalz dati il temps dem prendisati a son liste de cidius per quella plaza alla Università de Turin entdeckt auch Motivs privats, perché weil der letzte Sures mir amici de Turin, perché era leu s'installaus, aveva l'alma in Bugien la vita de Marcau, a questa in motivazione de sorprendere quella plaza speziales Lavurs Leo era ein Traum in Propeti la Biestia, mio Animal preferiu, also Vakas, Vadials, etc. Leo war ein Traum in Sumprender Febia e Operation speziales a Casto speziales.
0: Also Kaskins a Schock, Bo, Elas Regions,
1: Brücke, Nie Bo, Bo, Schiss, Events. Normal war quei Diaschia, tu quei Kinsa fa in Tafel la Routine del Minche di, fa in San Nuel, a Schiven in Kas Spezial, in Route Dira Spezial, a Trametin Skoela Università de Turigi, che was wir eine Tramene in Chiton a Haco in casa de Musteni de Tuseuni zanu a pi lo savevi in Zeco schon in certa lugezia nus vini nus in caricai da temporada pina in animal forse pi con pi bevalite
0: il 1989 vesel decideu da s'engagiare in pratica a sum vich custa sus declarasa vos esses vini partenari a tutina zeco virzets in pratica.
1: Io sono venuto a partenare con il veterinario della Cesura, che era la regione, il più storico, il conoscevo della vita privata, e lui aveva detto che ti venivi a un'intervista, e si mostri a un'intervista. Allora venivi in te che elaborare strategie, se venivi il sentimento, oh, io posso forse un bianco, fai una filiale a un'intervista, perché quei confini della stalusa, della Cesura, sociale, quel...
0: Also politica in te?
1: Politica. Ich meine, die schon in die lauter Klienten, forse zum wie der Toni, der Breil, der die con Luch Animal Allion, abo Muste, a quoi wenn es in Tegen Brau der Influenza, a lu wenn es falsch quoi durant die Nonne Mietz in con duas Filiales.
0: Also entre wes wo surpreu?
1: Entre wei aio surpreu, wei lu transferiu tot das zum wie, quoi kad au grond des Diskussions, alle wie schnell du Muste, perché que Muste, la al centro e la periferia, volano tra me ne, scogliere dappertutto, le spurgite del centro.
0: La fin finale è funzionale, allora vai si gira bieste, lui è caures, nurses, asens, forse cavals, c'è un zegaz, tutto.
1: Si arps, tartrugas,
0: tutto. Tut. C'è stato il più exotico?
1: Also sehr exotisch, sei es regardant relativ grandes Siarps, die haben im Prozess der Hospes, die haben leu in Vakanzas, die haben sich traktat, die haben Popel in Chatham rein in Kodis, die Animal Sako überhaupt, die Ratsa Sako überhaupt, die haben sich kommunikat mit Possessor, also la Palette era extrem grande, die haben typisch, die Baulerin sind in Generalisten dort, weil l'antichsystem fece in direzione di specializzazione.
0: Il motivo è che gli animali e autors ad ha forse ordin autor motiv che il maglia buoni che il e sai bocce also questo è complicato
1: quei complicato alle pretensioni se ne trovano via più grande sozza lì
0: e se lui esce abbiamo legre scausse dati che aneddotes
1: dati aneddotes in aneddote che ho regione Ladina Puspai ai in del Prims Jones che ho weiß ciao Kistrani sterilizzare in quella nuova pratica che era in client della regione noi sono fatti un termine alle venue school channel de meun es war ein facke nostras preparazioni operaue la lumavi per Depper fa di un termin cu el venu pel cern, es un discussionau, venes la sera, il è stato sul nodo, il è un tizio vigilà, e la sua risposta è stata arvati il riesco all'amplicione a casa. Qui era la tenuta di Pibal, proprio del maniava questo rius. Dozzo al dino, tra me, va qui tutt'altro.
0: Sì, naturalmente. C'è animal è stato più attrattivo da trattare? Cioè, c'è niente veves, bugevo, zedevo, veves, bugevo in le vacche? A shock?
1: A cavalz, a iodine, allemein tractau bugem, per quel che qui era in tec, è un animale exotico, gli ars veterinari avevano un extremo tema di cavalz, extremo tema, io avevo fatto in una scuola zion, nel mio sovietico militare ho fatto il cavalz.
0: C'è lo speciale del cavalz?
1: Prima è un animale che... che scappa, also in jetzt in du dest ins Fluchttier in animal kun febiaten Temperament in animal ke reagesche tot aut ke kai feg impulsivs e feg difficils feg chaiklits pertinente infektions de plages et ook alles causes also quei x in de buschiro busco in scoine vacca quei iodine fabugen senza vela pretension kerl specialist absolut mein bog aber für Impressionals Possessiv zu wünschen, ins UGA schon der Trakt eingeweiht.
0: Also forse per quel che usava in una relazione der Cavalls?
1: Natürlich, aber wir sind in der Casa di un Cavall, wir sind im Militär-Audio-Kontakt mit den Cavalls, wir sind ein Teil von unserer Familie, wir sind ein Spert, die Indus, drei Cavalls, die Familie ist eine Verjuntat intensiv, mit den Cavalls, Konkurrenz, etc. Das ist die Influenzau in der Qualität.
0: D'accordo, SRF accompagnau in veterinaria in Surselva, camusau con stress che quei ei, e quei dove stiamo se stava a scia, alza che curiva su din leo che ter cella l'uvrava su 14-15 ore, se gi?
1: No, in quella moda io vi sentivo qua. Io traccio al mondo di essere muove più aperto, als de vosans koi venus de remanente sentiu che vel ufezia koi ad fa fech kula digitalizzazion pi baul in quel sons milenovcien ne vonte to che du mele die slu devi lanciate ni din telefonin koi vel diel steven telefonato kla de mem de so che koi a luf evenis ni splane feven no se runde a sventer devi halt Publipus avele da de telefonato quella sera, dort se di col telefonin, con WhatsApp, con SMS, eccetera, ai to biapi sperte, quei falen tira causa pi hectica.
0: Also, vus esses in quei sene, ort quei motiv forse letz che vus esses os giuceo?
1: Ich weiß nicht, magari koi funktioniert schon so die Stadt schon die nur so in die ja die Chilischine so in die mehr Themes de Praktika kriegt ja noch.
0: Con stress che Jochen Beart asco veterinari cantonal de quei discurinus usen ton puspe musica nus schein regurdavus de viestemsco student a turitius ves entrato divijau status quo down
1: Also regurdientes del temps de student quei per mai stau im beletze temps nus eren a turitius veven leus eren s'organisai kun habitazions nu kunus vi veven en sema maven en sortit spell luvrane trammen also quei studie ei strens nus ein e plus rius quei aber veve plas per en sortide Savens prendevi ue sonde domenge kun collegas che mu sava lu mie region L'invierno di Sinskis, la città di Viaggia, al Musté, il Café Mon, le letzte Sura, gente di famosa, quella musica che mi vedi, in quella mia regola.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun Selina Chistel. Nus enchevin a lax nu che l'iniziativa la popolaziun due vigni informada e vigni de surdada alla vischneunca. L'iniziativa è venuta lanciata per quei che la suprastanza comunale de Lax ha deciso di bo far parte della Corporazione de Sanadat Sana Surselva. La fine mira dels iniziants e las iniziantes è che la popolazione ha votato il 29 de novembre davanti il futuro del provvedimento de Sanadat en Surselva. La Vischneunca de Schiers ha preu masiras per vedere la munconza d'aua, quei de leggersi la pagina de la Vischneunca. Dentro altre es comandau da dar aua at orts a pastet cun aua de beiber, scoe de lavar autos ed emplenir pools. E fanteunas en vinides centades giu. Il teater de Cuera combatte cun streches finanzialas, a scien els responsabels informau. La contribuzione de gestion del mercato de Cuera pil teater segi da pi il 2009 bo pli semidada. Il suveran de Cuera decide il novembre davart in augment. Si detti bo de pli denes schmanacci in a reduzione de las prestaziuns. En Svizzera vegni fatg minne pauc per combatter pau predat tir persunas che lavuren, quae gi l'organizzazion de Git Caritas. Tenorella seggen 360 mili persunas en Svizzera perducadas da pau predat, malgrat che las lavurien. En vista alas premias de cassas de malseuns che crescien puspei, pretende la Caritas masiras. Denter auter, ina paga minimala tenor leja, scoe supplements per famiglias. Ton de las novas de dots, figei e unina biala sera.
0: La Saira ter RTL.
2: Just another manic Monday.
0: Concept of Verz.
2: What a day to blame it.
0: Scubrides.
2: The weather. Too hot to go, too hot to ride.
0: E hits.
2: Oh, yeah.
0: Musica non-stop.

0: Bavegna era Cascia Seira Puspe als Salezza da Ciaccia Rico Florin. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Schon sto in bel Timp las davosas emdas.
1: Sì. Ma se mi dici un po' che l'armas, come sa mi Paulin, fammi il der sa tu sas.
0: Das Tragliun Paulin not cla. Rico Florin, a ci lassas salidar?
1: Questa sera lassas salidar e gratular a col nom de ciò. Corrado Rovi, da tuot con la sua bettale da passare una bella ciavra de ciamoc e ci ho besato il buono. E allora le segnere una volta in questo telefono di stasera a Fabio Luzio. Grazie Picciun, al saluto, e io sono un altro fan, con te, The Queen, e quella canzone Forever, quella è la modena delle più belle. E allora a Marco Falec, l'unico più viso, l'unico più sentito del, e il sera l'elogio trase un saluto per me. Marco, tu sei geniale. Non sto niente da chiacchiere, da ciao e buona biaretta insieme. E a tutti questi ci andiamo a salutare quest'anno tutto il buon, una buona finizione di ciaccia e scusate c'è il gea sa sentum e sa vedo.
0: Che facciamo con musica da Deep Purple?
1: Javol.
0: Smoke on the Water, il gioesce da musica da Rico Florin. Bella sera anche, salezza sa meda.
1: Grazie per il Sergio, tutto il buon.

0: Deep Purple, Smoke on the Water, il giaveisce da musica che esta sera da Rico Florin, auditor d'Ilza Saleizza da Ciaccia da Samedan. Ivan en Caceder da Salou fa il telefono. Buonasera, Mario De Vonas.
1: Buonasera, Sergio.
0: C'è marcia il momento per voi otters?
1: Ja, per noi vangì che sera. Sì, si c'è già di clida si giattare in cerf, in bel tener. Ah, la ingratulare del dato cor, a divisi da avanti un bel asciaccio da Miskumarazzo, a tutti che ci conoscono, ci viene tanto frisco specieso, a una bella finizione della ciaccia.
0: La ciaccia finisce, c'è la vostra impressione? Quindi vogliono tornare, scu caceder con quel momento?
1: Dipende, c'è un momento, c'è già tanto, c'è già tanto una volta. Allora, io va in un nulla rondo, scusi, devi essere un bel tuo destro, ma non sono compiuto, non sono già una volta, ma con che è da vivere, il prossimo giorno ce l'hanno da fare oltre. Le lux, la mente bell'ora, le legne degli oltre, che è uscito, il cerzo vignerebbe più nuranzi, vignerebbe più scorso.
0: Galdeir, il momento, ci dei, c'è anche quel momento, oz, domani anche, ci sono anche mesemda e ciaccia. Questa sera vinden tanto facendo viva se il successo da Zizi con il Corviril Zurses. La geografia zurmirana.
1: Esatto, di l'esan solidato che siamo conosciuti, devi dire una bella ciaccia.
0: Salezza, vosotros, bella sera.
1: Grazie a tutti, ciao Sergio.

0: Vigna era degna puspegia vigia gugent durant seiras da Saleiz da Ciaccia il corviril sur ses geografia sur Mirana il giaveis da Mario De Vones. Il odo ozena ulteriora nominazion per gudanier la patenta da Ciaccia per l'otron.
1: Io non sir bugien l'oncet che mi vuom Luis Schlosser a citau il prim di de Ciaccia. El aveva dovuto mettere una fotografia a detta la fanao, dunque, con la podiu a trai in gada. E così buci semplice da poter trarlo.
0: Che vuol se vieri lo son cartiao. Anche du spredes per annunciar elas domani mesemda ant il nostro programma da radio alas dija mesa il book ciamuc da cira e il tes. Che il ci vagna facilas da vos esemdas facenza irank questa sera e domani sera saleitz da ciaccia ter RTR 0800 25530 al telefon è Karin Luzio da Savognin. Buonasera Karin.
2: Buonasera Sergio. Iva panzetta la funescia osa era anche neda a dirigere tolla scacedra a tutti i scacedra e na. Buona finizione da ciaccia ci con preda ci senza preda le scuglie il è simple manch già vigira proprio a tutti una buona finizione in cessa lect a tocca ci conoscen me a te la nostra gist radio romanz
0: e cacedras e cacedras ci von anc a ciaccia kelz deis ponas allegrar degli giaveis da musica da Karin Luzio Queen, the show must go on
2: exact gisto sia un grazie Sergio
0: bella sera
2: madema manch ciao.

0: Queen, The Show Must Go On, il giaveis da musica questa sera da Karin Luzio da Savognin. Anza setz ves Nicolin Barandun da desser al telefon, pilza saleiz da ciaccia, sai o sabec si el è crudo or dalla lengia. Nicolin Barandun telefonescia non nada manc da sia ciamona da ciaccia. Facciani usceia, lasciagneir in tocca musica e forse ci Nicolin Barandun s'annuncia pitart puspe perché ci el les anc gratular per un bel success da ciaccia. Nicolin Barandun per plagiare telefonare in il studio da RTR 0800 25 25 30, ancas ci fissa scrudo ora dalla lengia.
1: I'm not supposed to look at you the way I look at you. I know I'm not supposed to look at you the way I look at you.

0: Grazie RTR, il Saleitz da Ciaccia, Ivania, Toni Orlik, ossa al telefono. Buonasera, Toni.
1: Buonasera, Sergio.
0: Ci lessas salidar questa sera?
1: Oh, io ho una tira paletta da salidar. Se ti aspetta, se c'è il primo inegada con mio figlio, Alessandro, che è mio collega da caccia, allù mio fratelli, il Georg, che è si Rousseau, allù che ti vengono da lavare Rousseau su in giù, se vengono di giù Cabrain. E giù Cabrain sei primo Luigi, il Jan Luis, il Jan Driu, al Rino. A Sventer, che ti vas da lavare Cabrain Viedò, quella biala val, sotto Tödi, se vengono di Obercuns. Allaus el Marc plus el Lucas. Lucas eris Joker. Quals leisse salida in gada? Allu sasti ente Sedrun, sei el Jarmin, el Pius de Gonda, top che c'è durs. Sventer vasti ente la val sun vich. La biala val, un drivla della val della Vishnonka de Sumbic, della val Tsaniastra, zoi al Florin, al Silas, della val Drecia, al Remo, alu al Beat, al de Plazas Michael, plus al Mark, qual solidarsi sono e bugien. Il con, che è Fegere Nomaus, del Alt Wilthirt, al Beni, a lui sasti i se capesce il nostro gruppo di caccia che è Fegge a Curta Zaivla, Culi Andreas Küttel, Jutron, qua fosse circa qualche oles, ge salida. Ai se capisce un blidau in di l'auter.
0: Che è grandioso, Toni Orlik, il nostro guit, questa sera.
1: Specie un po' Sergio. Io sto un giesto in San Benedetto, a Silo Zurenza, quella Val Mortes, quella è in un nau per bien Ramon, berühmt-berüchtigt. Si son del tot, sei als Bergs, als Baselgias, als Meissens, al Dario, al Ursin, a Pitotels, al Rinaldo and Company, qualsiasi è un divisato bene in Bisalit. Pardon.
0: Stupend. Con musica da Alexia Marcus. Bellezza, musica, il clom della Graina e Toni Orlico Nizigia. Quel momento da Salezza da Ciaccio per far reclama per la vostra regione?
1: Quei video te che ti lais in il clom della Graina. Grazie al fecce, Sergio.
0: Bella sera, tot bun, Toni Orlik.
1: Quoi diviso era ti, tot bien, adia a din autrega. Tschüss, Sergio.

0: da Alexia Marcus il clom dalla graina il giaveis da musica da Tony Orlik. Ivagna Cercea el e Ivagna Cato el. Giagna Senciamonater Nicolin Barandun. Buonasera Nicolin, noua isches precis.
1: Buonasera, ciao insieme. Nous essens in la bella Val Susema in la chiamana da Pro e vengono da festeggiare col ciosa.
0: Racchinte da vos success da ciaccia.
1: Ma mia cugina Nico Melcher ho potuto sluppatere oggi la prima bestia, il vol prima anno a ciaccia e ho sluppato un Cesar da Cevriol con una ficcia speciale trofea e ed è un gusto per essere fare.
0: Che gli adegna bel esser della partita a quel momento scu egli gartagea da saggiatar.
1: No, come c'era pazienza, cioè, e volare, le zia mince di, non era bene da dire per questo, le zia io ho marito.
0: C'è Marci, questa sera anche per voi altri, sen Ciamona.
1: Scusa?
0: C'è Marci anche per voi altri, questa sera sen Ciamona. E suppone, ci dirò, sono anche faccio un po' festa.
1: Sì, alzo otto, già dentro la sera e... Giudenza, le movenze una vera o l'altra.
0: Fic bel. Gratulazions er da nostra vart e am Nicolin Barandun o panzocians savessa puspe e neda terlar prefix.
1: Precis, un po' porocic, pleasure me.
0: Adrenalin. Però er gia il caceder cia gia success oz. Supona adrenalin e uscia facenza che è il plagier. Salezza us otters ven avant e una bella sera e buona finizione della ciaccia in bocca al luf, Nicolin Barandun.
1: Grazie fic, un bella sera, ciao.

0: Prefix Adrenalin. Ni ha già visto a questa sera da Nicolin Barandun, che ho era savia raccontare a noi avanti in una fitch bella storia da ciaccia.
1: Da noi?
0: Aglia telefone in Caceder ci ha nominato Caston per guadagnare la patente da ciaccia per l'otron. Buonasera, Luis Schlosser.
2: Buonasera, Sergio.
0: Gratulazioni per la nominazione per guadagnare la patente da ciaccia per l'otron. C'è vos sentiment?
2: Oh, bella, yes, eh? Vengo però il sentimento da 25 trovo un intic glitch per ogni traccia.
0: A venerdì vengo a traccia la short. A venerdì vengo anche da essere in le meraviglie, avere anche pazienza. Luis Schlosser, a chi lascia salidar?
2: Yeah, io sono andato in Gabugenka, il scrittore della Val Gussain, ho scelto che si sono la Val con Cyril e Albert, poi venivano i soldati al Orlix, il Tonica, che ha telefonato in zona, il Georg e il Sandro, allora tra me e i miei colleghi di Pontiglianova, che avrò in sotto, che ho Luisa, io Andreo e il Rino, che ne dico come è in Teglio, ho iniziato per il momento con un'aula Val, sono di Persulz in Teglio. Allora, se le dà a Bacunz il Marco Lucas, da Bacunz da un il Smeissens, Pauli e Mario al Rez, al Reto, yeah, ma Pauli Steger. Eine Meinung, das Trilius, dann Diast, quelle Gruppe der Femnes, quelle Wende, eben drei Sores, con Beadias, ni respektive la Tata, con las Beadias, quen si leo di nen comune, gauden de caccia, spezial salit. Ja, tot ci can conosce mai, an et ramen en spezial, es jo salida mia cara dona, che le venite traut, con la Preda, a fai grand plaisir, a mio feio Steven, der sind steig auf fach visite dir mal 30 jahre in kommune porque go ser el persul les esseli da fichel so den grazia center allu und tut ich kan knosche mei schrei fa zum blid aus sich hier und gaselit in eine bune finition der caccia
0: Luis Schlosser schuisch as vos content con la caccia caston
2: alle mein fick contents Jo, ja, erst aus Italien bin im Primdi Colonchet, weil ich plejede quei, so entro war jo gudeu, Les predes de mes buns collegas, nos ven giu propi na flotta a buna caccia senza gli.
0: Scuella, per vos ossa, sulet, senza mona, senza famiglia, camarats, camaratas, galdeir la quietezza, supona.
2: Quei fa, bain, nos ven giu bia la seras de compagnia, A Brunqual Gama, a Viluchon, dici tocca vedere nella notte, il dormì, veniva magari alla curta, a dose gaudio e in te che io sono per sul, sai, vela, qui a tezzi, e allo, lo sai, vladat. Gaudio, sono io in quel giudizio, sto e gli idee.
0: Luis Schlosser, Giavigiani era a Vose, una buona finizione dalla Ciaccia, edizione 2026, e ossa il buon divertimento con gli avos, Giavigi da musica. Dario Hess, Aun Ineda.
2: Io un grazie al fit, Sergio, a divisione una bella sera.
0: Tot bon, bella sera, Luis Schlosser.
2: Un grazie, Sergio. Sì.

0: Las seiras en companyia da RTR e con saleits da Chacha, Jain ter Werner Caviezel. Buona seira, Werner.
1: Ei, buona seira.
0: A chi lesses salidar?
1: Ne lesse lüder tot l'ingedinata, tot l'ingedina basa e tot la Valmestai.
0: Fitch simple en saleit per totes e tots. Vets gia, vets antinza c'è dalla ciaccia, keston?
1: Ai.
0: Allora?
1: Bel buon di teore.
0: Ah, bel. Ok, ed allora Terlainza era anche il giaveix da musica da Werner Caviezel di Fidelen Möltaler. Tot il buon, Werner Caviezel, bella sera.
1: Tot bella sera.

0: Möltaler er en Klassiker Satia Cascia Seira e Giavigia da Werner Caviezel. Enzace è anche da Schlareir Nicolin Barandon da Chapella Sruigna Nov Radio Giavigian Bler Plagiair con il Nov Radio DAB Plus. Grazie per Cascia Seira. Domanga Seira vigna d'essere un po' oter la gronda finizione del Saleiz da Ciaccia edizion Vanch Vancha 6 per Eneda schon a partir dallas 8 finian alas 10 live con Gabi de Gonda alla Meisa Radonda or del Hotel Graina Arabius domanga seira il Saleiz da Ciaccia al microfono esto Sergio Guetsch bella seira buona notte
1: per vus al puls della Ciaccia.

Musica Berlin e Schadin. Per tai. Per mai. RTR. Simplemein.

Resposta da Tina Nolfi. Via onan perpendicul. Responda subit, clare net. Alla fin voglia savair ma direcziun. El va via enan, via enan, forma un ring e sta salda.

meint, chi strenge la gulle e nun lascia gridar. Is di squarda vestiz clers, per ti zvera mo più bain, da bindels reflectant.

sulla via in flach. In avò es restà dalla viera dal sfrac, in avò es restà quell'asper sentiment ci stringe la gulla e non lascia gridar. E si squarra ir da d'autos novs ci coppam bler più plan da meldra scolazium pel svels e pel ofant da test psicologics per managiuns da palottis vidavellos da placazze d'acciuns. In avò es restà sulla via un flac, in avò es restà dalla viera dal sfrac, in avò es restà quell'asper sentiment ci stringe la gulla e non lascia gridar. Intanto tot ci va in avant cun 60 em du mont sci nu bastes prop ce na cun 40 nu fus nu scea svelta volta no sbet o vaina propi da ciuffer il temp in quel möt. In avò es restà

0: sentiment ci stringe la gulla e non lascia gridare.
1: A ciaccia eva barba peider, marenda panne ciace il veider, e sul give sei sbun schluppetz, giai velgi rondo cedalez, giai velgi rondo cedalez.

Sarpei dar cüffala tremblonda, sün quai il diaval il dumonda, che portas tu sün teis divè? Sarpei dar dish, ma püppa is quê. Sarpei dar dish, ma püppa is quê. Uei, c'è pui pun, uei, c'è grandezza, co c'è la lugia, c'è bellezza, o sci da nanne lasciam dar, trai strattas be per insaiar, trai strattas be per insaiar. Sün quai sarpei dar ti la sporgia, il diaval nuglia sin accorgia, e ti retira cun dallet, or dalla cionna dal schlopet.

0: d'amund sco un marniac. Gionza parlot ce ferm tabac. Gionza parlot ce ferm tabac.
1: Proverbis. Sco i ceir, usceia la curegia.